0: forse è ancora più pazzo di te.
1: Radio Fiore, Radio Fiore, solo grandi successi.

0: da ogni nota un pezzo della nostra vita.
1: Un ricordo, un ricordo.
0: Ogni giorno la storia della musica. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.

Da ogni nota un pezzo della nostra vita. Un ricordo. Ogni giorno la storia della musica. Siamo Radio Fiore. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.

Siamo la storia della musica. Siamo emozione. Siamo ricordi. Siamo ricordi. Siamo ricordi. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.

Iperalimentare Rosetto presenta il segnale orario. Sono le 2:32. È sempre l'ora di risparmiare. Ti aspettiamo da Rosetto a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verbena.

Fare pubblicità in radio vuol dire avere la possibilità di fare leva sull'immaginazione dell'ascoltatore e sfruttare quel legame emotivo che solo questo mezzo riesce a creare. La radio vive nel teatro della mente. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

la radio è meno costosa di altri media, sia per quanto riguarda la produzione dello spot che l'acquisto degli spazi pubblicitari. Questo permette di raggiungere molte persone e di farlo con la giusta frequenza. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

per la maggior parte del tempo gli ascoltatori sono sintonizzati sulle loro stazioni preferite e diversi studi dimostrano che l'ascoltatore, proprio perché fidelizzato, tende a non cambiare frequenza durante il break pubblicitario. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore, solo grandi successi.

giorno su Radio Fiore la musica la scegli tu. Con il servizio Jukebox scegli la tua canzone dall'elenco dei brani disponibili, invia un SMS al 334 209 2020 e in pochi minuti ascolti la tua canzone preferita. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Dai più ritmo alla tua giornata. C'è Radio Fiore. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Quando la radio era...

0: per alimentare Rossetto presenta il segnale orario.
1: Sono le 3:31.
0: È sempre l'ora di risparmiare. Ti aspettiamo da Rossetto a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verbena.

0: Lo sapevi? La radio di oggi permette di lavorare su target ben precisi. Selezionando orario, il giusto pubblico e i suoi interessi, permette di coinvolgere e stimolare tante persone sicuramente interessate a quello che propone la tua azienda. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: E questa la ricordi?

radio oggi si ascolta in streaming, ovunque tu sia, a casa, in auto, al lavoro, in viaggio, in vacanza, ovunque tu sia, wherever you are. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te, su smartphone, dal tablet, dal computer, lo streaming di Radio Fiore. 33 45. Quando il giradischi suonava,

Radio Fiore in streaming, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sempre in diretta, sempre connessi. Smartphone, tablet, computer, dove vuoi, quando vuoi. Radio Fiore in streaming, sempre connessi.

ogni giorno tutte le notizie che cerchi, dal territorio che vivi, dal mondo. Notiziari, appuntamenti, approfondimenti, meteo, sport. Ogni giorno raccontiamo il tuo mondo. Radio Fiore. Solo grandi successi.

Iperalimentare Rossetto presenta il segnale orario. Sono le 4 e 31 minuti. È sempre l'ora di risparmiare. Ti aspettiamo da Rossetto a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verbena.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia e dimentichi il mondo con la sua follia.

Ad esempio quando è in macchina e sta andando a fare shopping. Oppure quando è online e quindi a portata di click per un sito di e-commerce. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

Dai più ritmo alla tua giornata. C'è Radio Fiore. Radio Fiore. Solo

La musica che ti piace, le canzoni che ami. Radio Fiore, solo grandi successi.

0: in viaggio, in vacanza, ovunque tu sia, wherever you are. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te, su smartphone, dal tablet, dal computer, lo streaming di Radio Fiore.
1: Radio Fiore. Radio Fiore. Emotion on the air. Le tue emozioni di ieri diventano le emozioni di oggi. Radio Fiore. Radio Fiore. Your emotional radio.

0: Agroalimentare Rosetto presenta il segnale orario.
1: Sono le 5 e 30 minuti.
0: È sempre l'ora di risparmiare. Ti aspettiamo da Rossetto a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verbena.

La radio oggi si ascolta in streaming, ovunque tu sia, a casa, in auto, al lavoro, in viaggio, in vacanza, ovunque tu sia, wherever you are. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te, su smartphone, dal tablet, dal computer, lo streaming di Radio Fiore, sempre con te.

Jackpot! Con Gas 6 riduci i consumi e risparmi subito in bolletta, grazie a un'ampia proposta di prodotti per l'efficienza energetica come erogatori d'acqua, pompe di calore, sistemi ibridi e impianti fotovoltaici con accumulo. Contattaci su www.gas6energia.it. Insieme rendiamo la tua casa e la tua azienda più sostenibili. All'interno della Tavola Rotonda c'è il ristorante Pedra Nuova. Scopri l'evoluzione del sapore in un'esperienza raffinata. Ti aspettiamo in un ambiente elegante, con piatti che celebrano i prodotti lavorati dalle mani esperte del nostro chef. La Tavola Rotonda è a Chiavenna Landi, sulla strada per Corte Maggiore, Piacenza. Per prenotazioni 0523 83 65 38.

0: Hai già fatto il pieno da LTP? Consulta i prezzi su ltpcarburanti.it. Imbattibili ogni giorno, dove trovi anche tutti i nostri servizi. A pochi minuti da uscita a Piacenza Sud, via dell'Orsina 1. Piacenza, fai il pieno di carburanti e servizi. LTP. Costruire sempre nella vita. Scaramuzza, impresa leader in fornitura calcestruzzi e realizzazione asfalti, anche impresa di costruzione con relative opere di movimento terra e fornitura aggregati. Che si tratti di una piccola o grande opera, competenza professionale, supporto tecnologico ed assistenza tecnica. 5 sedi per ottimizzare il servizio. A Fidenza, Parma, Fornovo, Busseto, Piacenza. Scaramuzzasrl.it per avere tutti i recapiti. Costruire sempre con Scaramuzza.
1: È nata a Piacenza Officina Fitness, una nuova realtà polifunzionale dove il benessere è protagonista. Palestra accogliente, personal trainer al tuo fianco e corsi per tutti i livelli. E in esclusiva trovi B-Motion, la macchina che con il minimo sforzo garantisce risultati sorprendenti. Officina Fitness, presso area RMC, via Lavelli 4, Piacenza. Scopri di più su officinafitness.it. Officina Fitness, il cambiamento inizia qui. Radio Fiore. Boogie Woogie. Boogie Woogie. Cattura e strega per la sua carica vitale.

musica per ogni cuore. Boogie Woogie. Spensierati e ottimisti, si pensava fosse tutto a portata di mano.

0: I tuoi capelli cadono, si assottigliano o lasciano zone vuote?
1: Da 35 anni Istituto Giglio ha le soluzioni giuste al momento giusto. Tricologia rigenerativa, quando i capelli possono ancora essere salvati. Biopelle My Hair Evolutive permette un recupero graduale dei capelli senza chirurgia. Autotrapianto dei capelli FUE e FUT. Ritrova la tua immagine. Chiama all'800 134 787. Fino al 31 agosto l'esame tricologico è gratuito.
2: Per direzione sanitaria autotrapianto visita istitutogiglio.it.
3: RMC, buongiorno.
4: Sono Rossi, ho un problema con lo scavador.
3: Salve, signor Rossi. In RMC abbiamo tecnici specializzati per riparazioni macchine movimento terra.
4: Ma faga portella.
3: Abbiamo un servizio di trasporti, anche con gru. E se serve, noleggiamo mezzi dagli 8 ai 300 quintali.
4: Da bon? E se vuoi cambiare?
3: Siamo concessionari Yanmar, Hitachi e Merlo. In RMC supervalutiamo il suo usato per un mezzo nuovo, anche con finanziamenti agevolati.
4: Allora fate bene a me.
5: RMC, Montale, Piacenza, rmcricambi.com.
6: Nuova Caser, azienda leader sul territorio piacentino, specializzata nella vendita di cuscinetti, guarnizioni, anelli di tenuta, raccordi, sigillanti, lubrificanti ed attrezzature per la manutenzione. Efficienza, passione per il lavoro e gioco di squadra. Nuova Caser, una realtà innovativa, con un team vincente. Nuova Caser, Viale Patrioti 65, Piacenza, da sempre vicino allo sport. Nuovacaser.com.
7: Da Settebello Abbigliamento trovi tutto.
8: Lacoste, Gant, Napapiri, Tommy Jeans, Timberland, North Sales, Ferrante, Bugatti, Geox, Levi's, Uniform, Harmont Blade.
7: Carla Ferroni, Sofia Curvy, Rinascimento, Markup, Artigli, Givelei, Dea, Champion, Ragno,
8: Guess, Melby, Dodi Petto, I Do, Napapiri Bambino e tantissimi altri.
7: Settebello Abbigliamento, Via Emilia, Fontana Fredda di Cadeo. Anche sui social.
9: Caldo e freddo sotto controllo? GM Termosanitari, un'azienda all'avanguardia nella realizzazione di impianti termosanitari da riscaldamento e di condizionamento, certificata UNI e F-Gas, esegue dal piccolo intervento alle realizzazioni per condomini e grandi strutture. GM Termosanitari installa anche impianti alimentati a pellet, che ti permettono un risparmio fino al 50% rispetto al gas.
10: Chiama adesso lo 0523 500 639. Sopralluogo e preventivo sono gratuiti. GM Termosanitari, via Piemonte 9, Roveleto di Cadeo.
11: Radio Fiore.
12: Radio Fiore. Radio Fiore. Emotion on the air.

0: Iperalimentare Rossetto presenta il segnale orario. Sono le 6 e 30 minuti. È sempre l'ora di risparmiare. Ti aspettiamo da Rossetto a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verbena.
1: Quando la radio era...

la radio è meno costosa di altri media, sia per quanto riguarda la produzione dello spot che l'acquisto degli spazi pubblicitari. Questo permette di raggiungere molte persone e di farlo con la giusta frequenza. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: quando cerchi l'amico dei serramenti. FC Infissi. Costruzione, posa, manutenzione, serramenti in PVC, alluminio legno, tapparelle, zanzariere, inferriate, tende da sole. Esperienza decennale e rapporto di fiducia nel tempo con assistenza post vendita. Approfitta dei vantaggi fiscali e risparmia riscaldamento. Scegli i tuoi serramenti da FC Infissi. Preventivi gratuiti. Via Pascoli 1, Ponte Nure. Telefono 0523 51 71 42. 349 58 18 252.
1: Savi Italo SRL, l'azienda agroalimentare che innova nella tradizione rispettando l'ambiente. Punto di riferimento per l'agricoltura, con una filiera fondata sulla tracciabilità. Impegnata nello sviluppo di tecnologie per nuovi prodotti alimentari, con la costruzione di nuova torre. Savi percepisce le esigenze dei clienti, ne soddisfa le aspettative, certificando ogni lavorazione. Saviitalosrl.com, San Protaso di Fiorenzuola d'Arda, Piacenza.
2: LTP.it. Prima di fare il pieno, connettiti. Verifica ogni giorno il prezzo del nostro carburante. LTP.it. Scopri anche tutti i nostri servizi, noleggio compreso. LTP.

La radio è meno costosa di altri media, sia per quanto riguarda la produzione dello spot che l'acquisto degli spazi pubblicitari. Questo permette di raggiungere molte persone e di farlo con la giusta frequenza. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

La radio può raggiungere l'ascoltatore nel momento in cui è vicino all'acquisto, ad esempio quando è in macchina e sta andando a fare shopping, oppure quando è online e quindi a portata di click per un sito di e-commerce. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: taste every frame.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
3: Vieni anche tu a scoprire l'offerta dedicata. Prenota un test drive gratuito nella concessionaria Bossoni Volkswagen. Via Emilia Pavese 111, Piacenza.
4: Hai già fatto il pieno da LTP? Consulta i prezzi su ltpcarburanti.it. Imbattibili ogni giorno, dove trovi anche tutti i nostri servizi. A pochi minuti da uscita a Piacenza Sud, via dell'Orsina 1. Piacenza, fai il pieno di carburanti e servizi. LTP.
5: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudi, Care Label a 9,95 €. Coperta meravigliosa a 7,90 €. Ciarro completo letto a 9,90 €. Trapunta matrimoniale a 19,90 €. Tovaglie e hotel a 2 €. Marino Fa Mercato, via Emilia 630, Alseno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
6: Sogni un giardino, un terrazzo o semplicemente un piccolo spazio vivibile e rilassante per l'estate che sta arrivando? Questo è il momento. BSC ti aiuta a progettarlo. Ampia gamma di pavimentazioni in pietra vera, autobloccanti senini, mattonelle per esterni e rivestimenti, geopietra, copertine per muretti in cemento o levigate e anche lavatoi, fontanelle, punti acqua, fioriere, blocchi in tufo, ciottoli, bianco Carrara e lapillo per le tue aiuole. Alla BSC troverai anche forni in refrattario di ogni misura e prezzo per rendere il tuo esterno e tempo libero ancora più piacevoli. BSC Materiali Edile è ad Alseno, Piacenza, in via Fornace Stazione 53, telefono 0523 94 52 97.

0: Dai più ritmo alla tua giornata. C'è Radio Fiore. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: 33 45. Quando il giradischi suonava,

lo sapevi? La radio di oggi permette di lavorare su target ben precisi. Selezionando orario, il giusto pubblico e i suoi interessi, permette di coinvolgere e stimolare tante persone sicuramente interessate a quello che propone la tua azienda. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586.

0: Nasce un posto unico dove vivere la tua estate. On the Po Chalet, via Meucci 26, Monticelli Dongina. Un'oasi di sport, piscina, benessere relax, con un servizio bar ad ogni ora. Colazioni, piccola cucina, aperitivi, cocktail, per accompagnare le tue giornate estive. E poi, alla sera, c'è sempre musica e intrattenimento per divertirsi in compagnia. Prenota 348 24 59 146.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudi, Care Label a 9,95 €. Coperta meravigliosa a 7,90 €. Ciarro completo letto a 9,90 €. Trapunta matrimoniale a 19,90 €. Tovaglie e hotel a 2 €. Marino Fa Mercato, via Emilia 630, Alseno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
2: Quando cerchi l'amico dei serramenti, FC Infissi. Costruzione, posa, manutenzione, serramenti in PVC, alluminio legno, tapparelle, zanzariere, inferriate, tende da sole. Esperienza decennale e rapporto di fiducia nel tempo con assistenza post vendita. Approfitta dei vantaggi fiscali e risparmia riscaldamento. Scegli i tuoi serramenti da FC Infissi. Preventivi gratuiti. Via Pascoli 1, Ponte Nure. Telefono 0523 51 71 42. 349 58 18 252.
3: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
4: Lo sai invece chi resta? Conad.
5: Via, via.
4: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
3: Lunedì e martedì punti doppi.
4: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
3: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
4: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
3: Conad, tutto agosto con te.
4: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
6: Potrei parlare dei sistemi di assistenza alla guida per i tuoi viaggi, come Dixtronic Plus, assistenza allo sterzo, assistenza al cambio di corsia, blind spot assist, frenata d'emergenza assistita. Potrei, ma partito dimenticherai tutti questi nomi.
7: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria, solo con Mercedes.

0: Mercedes-Benz Finance.
1: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz, in via Emilia Parmense 202, a Montale, Piacenza.
2: Vivi l'estate con gli amici e parenti a casa tua. Crea un ambiente accogliente e polifunzionale anche all'esterno con le novità di Pavinord. Pavimenti innovativi sia in gres, in legno e PVC delle migliori marche, anche senza incollare nulla. E se vuoi ristrutturare casa, avrai da scegliere tra pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, stufe e camini in più di 1000 metri quadri di sala mostra. Su appuntamento, tecnici e consulenti specializzati ti seguiranno. Pavinord, il meglio per le vostre case. In via Fornace Stazione 10, al Seno, Piacenza. 0523 94 51 34 pavinord.

0: per alimentare Rossetto presenta il segnale orario.
1: Sono le 7 e 31 minuti.
0: È sempre l'ora di risparmiare

0: trovo una sala mostra di 600 metri quadri.
1: Al centro edile.
0: Con vasto assortimento di pavimenti e rivestimenti in ceramica, arredo bagno, parquet, stufe e camini.
1: Ma certo, al centro edile di Sasso Maggiore trovi tutto, anche materiali per edilizia, consigli professionali, pose ed assistenza cantiere. Centro edile, via Parma 89, Sasso Maggiore, 0524 57 31 11.
2: Vuoi restare in superficie o andare al cuore delle notizie? Leggi ilmiogiornale.net. Inchieste, approfondimenti, interviste per scoprire Piacenza come non te la racconta nessun altro. Direttore Giovanni Volpi.
1: Savi Italo SRL, l'azienda agroalimentare che innova nella tradizione rispettando l'ambiente. Punto di riferimento per l'agricoltura, con una filiera fondata sulla tracciabilità. Impegnata nello sviluppo di tecnologie per nuovi prodotti alimentari, con la costruzione di nuova torre. Savi percepisce le esigenze dei clienti, ne soddisfa le aspettative, certificando ogni lavorazione. Saviitalosrl.com, San Protaso di Fiorenzuola d'Arda, Piacenza.
3: Con un piccolo gesto e un minimo impegno puoi salvare una vita. Non dire domani. Il tuo sangue potrebbe essere determinante oggi per salvare la vita di qualcuno.
4: La sezione Avis di Fiorenzuola aspetta la tua iscrizione al centro prelievi in via Roma, presso l'ospedale. Per informazioni chiama 0523 98 96 18 dalle 8 alle 10. Anche a Fiorenzuola puoi donare il plasma. Abbiamo la postazione di plasmaferesi. Prenota il tuo prelievo al numero verde 800-651-941.
5: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti. Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€. Giacche uomo a 24,90€. Felpe assortite a 4,90€. Camice flanella a 5,90€. Pelliccia donna a 10€. Gilet imbottiti uomo a 10,50€. Scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato. Via Emilia 630 al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
6: Il poliambulatorio Fermi Losi è un centro privato specializzato in fisioterapia, riabilitazione, visite specialistiche e terapie correlate, con una forte presenza in provincia di Piacenza, Roveleto, Monticelli, Corte Maggiore, Fiorenzuola. La struttura accoglie pazienti di tutte le età, inclusi bambini e neonati. Su fisioterapiafermilosi.it troverai nel dettaglio tutte le nostre prestazioni, unitamente ai direttori responsabili dei nostri centri, orari di apertura, come prenotare ed avere immediata assistenza. Fisioterapia Fermi Losi, la vostra salute dalla testa ai piedi.

radio può raggiungere l'ascoltatore nel momento in cui è vicino all'acquisto. Ad esempio quando è in macchina e sta andando a fare shopping. Oppure quando è online e quindi a portata di click per un sito di e-commerce. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Senti un sapore metallico o odore di cloro? La tua acqua può nascondere insidie come ferro, manganese e batteri. Acqua potabile non significa acqua pura. I depuratori Decalacque trasformano il tuo rubinetto in una fonte di benessere certificato. Ogni sorso diventa uno scudo e un gesto d'amore per il tuo corpo. Scegli la purezza assoluta. Scegli Decalacque. www.decalacque.com.
1: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
2: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
3: Vieni anche tu a scoprire l'offerta dedicata. Prenota un test drive gratuito nella concessionaria Bossoni Volkswagen, via Emilia Pavese 111, Piacenza.
4: Porta in casa nuova luce, aria fresca e l'impagabile sensazione di vivere in spazi più ampi grazie alle finestre per tetti Velux. Velux si unisce alla vasta gamma di marchi selezionati e certificati che potrai trovare alla BSC Materiali Edili. BSC è il partner ideale per imprese edili e privati. Tutto per l'edilizia, collaborazione con studi tecnici per la scelta materiali, sopralluogo in cantiere con tecnici specializzati e consegne immediate. BSC Materiali Edili è ad Alseno, Piacenza, in via Fornace Stazione 53. Telefono 0523 945297.
5: I mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, Alseno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato. Super promo fino ad esaurimento pezzi. Arredamento completo a 2.932 euro. Mobile ingresso, mobile soggiorno, divano, cucina, tavolo e sedie, mobile bagno, arredo camera, arredo cameretta. Arredamento completo a 2.932 euro. Radio
6: Fiore. Quando sull'autopista era divertimento puro.

La radio oggi si ascolta in streaming, ovunque tu sia, a casa, in auto, al lavoro, in viaggio, in vacanza, ovunque tu sia, wherever you are. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te, su smartphone, dal tablet, dal computer, lo streaming di Radio Fiore, sempre con te. Do you remember?

0: Ascolta Radio Fiore in streaming 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sempre in diretta, sempre connessi. Smartphone, tablet, computer, dove vuoi, quando vuoi. Radio Fiore in streaming sempre con
1: te. Quando sull'autopista era divertimento puro.

0: pochi minuti da uscita a Piacenza Sud, via dell'Orsina 1. Piacenza, fai il pieno di carburanti e servizi. LTP.
1: Da Settebello Abbigliamento trovi tutto.
2: Lacoste, Gant, Napapiri, Tommy Jeans, Timberland, North Sales, Ferrante, Bugatti, Geox, Levis, Uniform, Harmont Blade,
1: Carla Ferroni, Sofia Curvy, Rinascimento, Markup, Artigli, Givelei, Dea, Champion, Ragno,
2: Guess, Melby, Dodi Petto, I Do, Napapiri Bambino e tantissimi altri.
1: Settebello Abbigliamento, via Emilia, Fontana Fredda di Cadeo. Anche sui social.
3: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630, Alseno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.

0: Radio Fiore. Come, dove, con quale strumento ci ascolti? Cosa ti piace di più? Ci interessano le tue preferenze e riflessioni. Scrivi a radio.fiore15@icloud.com. Un grazie dalla tua Radio Fiore.
1: Boogie Boogie. Sfacciato ma assolutamente irresistibile.

Tele Rossetto presenta il segnale orario. Sono le 8 e 32 minuti. È sempre l'ora di risparmiare. Ti aspettiamo da Rossetto a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verbena.

0: trovo una sala mostra di 600 metri quadri.
1: Al centro edile.
0: Con vasto assortimento di pavimenti e rivestimenti in ceramica, arredobagno, parquet, stufe e camini.
1: Ma certo, al centro edile di Sasso Maggiore trovi tutto, anche materiali per edilizia, consigli professionali, pose ed assistenza cantiere. Centro edile, via Parma 89, Sasso Maggiore, 0524 57 31 11. Savi Italo SRL, l'azienda agroalimentare che innova nella tradizione rispettando l'ambiente. Punto di riferimento per l'agricoltura, con una filiera fondata sulla tracciabilità. Impegnata nello sviluppo di tecnologie per nuovi prodotti alimentari, con la costruzione di nuova torre. Savi percepisce le esigenze dei clienti, ne soddisfa le aspettative, certificando ogni lavorazione. SaviItaloSRL.com, San Protaso di Fiorenzuola d'Arda, Piacenza. Gas Sales. Gas metano ed energia elettrica per la tua casa e la tua azienda. Con Gas Sales scegli la certezza di un fornitore serio che qui nasce, vive e fa crescere ogni giorno insieme a te il tuo territorio. Letture effettive, risparmio certo, uffici di zona. Gas Sales. Tutto il buono del mercato libero.
2: Quest'anno quanto hai pulito, ordinato, spolverato, cucinato, fatto manutenzione? Eppure la tua casa merita di più.
3: Senti, bello, io merito di più.
2: Certamente, modifico il testo.
3: Merito una dispensa ben organizzata, un angolo lettura, pretendo uno spazio ordinato per ogni cosa. Ti è chiaro il concetto?
2: Ok, ok, prendo nota.
3: Merito balestrieri, metti anche questo nel promo.
4: Ottimizza ogni angolo della casa con utili accorgimenti. Arreda con intelligenza, arreda con balestrieri. Il mobilificio balestrieri è a Lugagnano, in via Matteotti 29.
3: Merito anche uno sgabuzzino per l'asse da stiro.
4: Chiaramente.
5: Fermati un attimo. Hai appena trovato qualcosa di straordinario. La nuova gamma Omoda e JQ ti aspetta da Bossoni. SUV dal design sorprendente, tecnologie intelligenti e motorizzazioni di nuova generazione. Vieni a scoprirle e prenota il tuo test drive. Omoda e JQ. Scoprile oggi da Bossoni a Piacenza, in via Emilia Pavese 168.
1: ICELSRL.it. Visita il nostro sito. Vedrai impianti fotovoltaici di ogni tipo per aziende e privati di ultima tecnologia. Impianti allarme, impianti videosorveglianza a circuito chiuso, rilevazioni fumi, incendio, gas, automazioni cancelli e barriere, ingressi e porte automatiche, sistemi di controllo ed accessi. Visita ICELSRL.it. Dal 1980, energeticamente avanti.
6: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€. Giacche uomo a 24,90€. Felpe assortite a 4,90€. Camice flanella a 5,90€. Pelliccia donna a 10€. Gilet imbottiti uomo a 10,50€. Scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato. Via Emilia 630 al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato. Radio Fiore.
7: Quando a suonare era il vinile.

0: Per la maggior parte del tempo, gli ascoltatori sono sintonizzati sulle loro stazioni preferite e diversi studi dimostrano che l'ascoltatore, proprio perché fidelizzato, tende a non cambiare frequenza durante il break pubblicitario. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Quando sull'autopista era divertimento puro.

radio è meno costosa di altri media, sia per quanto riguarda la produzione dello spot che l'acquisto degli spazi pubblicitari. Questo permette di raggiungere molte persone e di farlo con la giusta frequenza. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: fermati un attimo. Hai appena trovato qualcosa di straordinario. La nuova gamma Omoda e JQ ti aspetta da Bossoni. SUV dal design sorprendente, tecnologie intelligenti e motorizzazioni di nuova generazione. Vieni a scoprirle e prenota il tuo test drive. Omoda e JQ. Scoprile oggi da Bossoni a Piacenza, in via Emilia Pavese 168.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti. Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€. Giacche uomo a 24,90€. Felpe assortite a 4,90€. Camice flanella a 5,90€. Pelliccia donna a 10€. Gilet imbottiti uomo a 10,50€. Scarpe a 19,90€. Marino Famercato. Via Emilia 630 al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
2: Il poliambulatorio Fermi Losi è un centro privato specializzato in fisioterapia, riabilitazione, visite specialistiche e terapie correlate, con una forte presenza in provincia di Piacenza, Roveleto, Monticelli, Corte Maggiore, Fiorenzuola. La struttura accoglie pazienti di tutte le età, inclusi bambini e neonati. Su fisioterapiafermilosi.it troverai nel dettaglio tutte le nostre prestazioni, unitamente ai direttori responsabili dei nostri centri, orari di apertura, come prenotare ed avere immediata assistenza. Fisioterapia Fermi Losi, la vostra salute dalla testa ai piedi.
3: Radio Fiore.
4: Radio Fiore. Radio Fiore. Ad ogni petalo un ricordo.

0: Dai più ritmo alla tua giornata. C'è Radio Fiore. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: 33 45. Quando il giradischi suonava.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci augurano una buona domenica. Ariete, in amore, emozioni passate torneranno a galla. Alcune faranno sorridere, altre susciteranno rabbia o rancore. Nel lavoro affronterete una situazione complicata. La posizione a cui ambite merita tutta la vostra determinazione. Toro, non è da voi agire senza pensare, quindi riflettete bene prima di muovervi. Nel lavoro potrete finalmente operare come piace a voi, con calma, precisione e la vostra proverbiale organizzazione. Gemelli, se siete in coppia, la vita a due procederà tranquillamente. Per i single invece nessuna novità all'orizzonte, solo tanto divertimento con le amicizie. Se per caso vi sentite fuori forma, cercate di fare un po' più di movimento fisico e soprattutto combattete lo stress. Cancro, la capacità di agire con tatto vi permetterà di trovare un nuovo equilibrio con la persona amata. Nel lavoro dimostrerete grande senso pratico e capacità organizzative, che vi aiuteranno a portare a termine i vostri compiti. Leone, una persona speciale si prenderà cura di voi, stimolando la vostra immaginazione. Con un po' di coraggio riuscirete a fare ciò che avete sempre desiderato, ma che avete anche spesso rimandato per timore di fallire. Vergine, oggi sarà un buon momento per prendere decisioni importanti per la coppia. Per i single invece la giornata sarà tranquilla. Nel lavoro tutto scorrerà liscio. La vostra capacità di adattamento ai cambiamenti porterà vantaggi concreti. Bilancia. In amore potete spezzare la monotonia con attività piacevoli. L'umore sarà alto e l'ottimismo vi darà una spinta in più in ogni ambito. Tenete sotto controllo le spese per mantenere l'equilibrio finanziario. Scorpione, l'amore oggi sarà una fonte inesauribile di energia vitale, rendendo ogni momento degno di essere vissuto e goduto appieno. Nel lavoro potrebbero emergere nuove opportunità. Progetti ed iniziative interessanti stimoleranno la vostra volontà di fare. Sagittario, lasciatevi trasportare dalle onde dell'amore. Nel lavoro invece, se dovete affrontare situazioni o problemi di tipo informatico, sarete bravi a risolvere ogni questione, da soli o con qualche aiuto. Le vostre capacità verranno notate. Capricorno, con una mente aperta e un cuore gentile, potete raccogliere le opportunità che la vita vi offre e ricordate che attraverso ogni esperienza vissuta potete imparare e crescere. Nel lavoro potrebbe aprirsi una fase di cambiamento. Acquario, esprimendo gratitudine per le piccole gioie quotidiane, potreste scoprire una maggiore felicità e un profondo apprezzamento per una bellezza che vi circonda. La sfera delle amicizie sarà particolarmente appagante. Pesci, lo spirito di sopportazione vi permetterà di affrontare ogni problema con forza e convinzione. Nel lavoro vi trovate in un team particolare. Si alterneranno momenti di collaborazione a momenti di vera competizione. Oggi vi saluto con le parole di Raffaele Morelli. La pace, la beatitudine e la gioia non dipendono dalla realizzazione di obiettivi, ma solo da un atteggiamento mentale. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Spot. Vivi l'estate con gli amici e parenti a casa tua. Crea un ambiente accogliente e polifunzionale anche all'esterno con le novità di Pavinord. Pavimenti innovativi sia in gres, in legno e PVC delle migliori marche, anche senza incollare nulla. E se vuoi ristrutturare casa, avrai da scegliere tra pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, stufe e camini in più di 1000 metri quadri di sala mostra. Su appuntamento, tecnici e consulenti specializzati ti seguiranno. Pavinord, il meglio per le vostre case. In via Fornace Stazione 10, al Seno, Piacenza. 0523 94 51 34 pavinord.it.
3: C'è un posto unico dove vivere la tua estate. Hond Po Chalet, via Meucci 26, Monticelli d'Ongina. Un'oasi di sport, piscina, benessere relax, con un servizio bar ad ogni ora. Colazioni, piccola cucina.

0: Marino, trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino fa mercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato. Super promo fino ad esaurimento pezzi, arredamento completo a 2.932 euro. Mobile ingresso, mobile soggiorno, divano, cucina, tavolo e sedie, mobile bagno, arredo camera, arredo cameretta, arredamento completo a 2.932 euro.
1: Ah, finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
2: Lo sai invece chi resta? Conad.
3: Via, via.
2: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
1: Lunedì e martedì punti doppi.
2: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
1: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
2: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
1: Conad, tutto agosto con te.
2: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.

per la maggior parte del tempo gli ascoltatori sono sintonizzati sulle loro stazioni preferite e diversi studi dimostrano che l'ascoltatore, proprio perché fidelizzato, tende a non cambiare frequenza durante il break pubblicitario. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore, solo grandi successi.

0: Iperalimentare Rossetto presenta il segnale orario.
1: Sono le 9:33.
0: È sempre l'ora di risparmiare. Ti aspettiamo da Rossetto a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verbena.
2: Già a quei tempi si diceva: make love, not war. Not war.

0: vuoi che il tuo evento sia mondano, speciale, unico e straordinariamente spettacolare, oppure ricercato e con privacy. La Tavola Rotonda. Diciottesimi, comunioni, cresime, battesimi, matrimoni, feste private, parco esterno, piscina, ampi spazi. La Tavola Rotonda. A Chiavenna Landi, strada per Corte Maggiore. 0523 83 68 84. Affrettati a prenotare. LaTavolaRotonda.info.
1: Fino al 31 agosto, da COIL, ricevi un regalo che aiuta la natura. Con un rifornimento di diesel HVO1, ricevi subito in omaggio una crema solare Save the Bees. E grazie a questo progetto faremo nascere 60.000 api. Per saperne di più, digita www.coil-carburanti.it o richiedi informazioni al personale presente sulle stazioni di servizio.
2: Vivi l'estate con gli amici e parenti a casa tua. Crea un ambiente accogliente e polifunzionale anche all'esterno con le novità di Pavinord. Pavimenti innovativi sia in gres, in legno e PVC delle migliori marche, anche senza incollare nulla. E se vuoi ristrutturare casa, avrai da scegliere tra pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, stufe e camini in più di 1000 metri quadri di sala mostra. Su appuntamento, tecnici e consulenti specializzati ti seguiranno. Pavinord, il meglio per le vostre case. In via Fornace Stazione 10, al Seno, Piacenza. 0523 94 51 34 pavinord.it.
3: Porta in casa nuova luce, aria fresca e l'impagabile sensazione di vivere in spazi più ampi grazie alle finestre per tetti Velux. Velux si unisce alla vasta gamma di marchi selezionati e certificati che potrai trovare alla BSC Materiali Edili. BSC è il partner ideale per imprese edili e privati. Tutto per l'edilizia, collaborazione con studi tecnici per la scelta materiali, sopralluogo in cantiere con tecnici specializzati e consegne immediate. BSC Materiali Edili è ad Alseno, Piacenza, in via Fornace Stazione 53. Telefono 0523 945297.
4: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudy, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630, Alseno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.

lo sapevi? La radio di oggi permette di lavorare su target ben precisi. Selezionando orario, il giusto pubblico e i suoi interessi, permette di coinvolgere e stimolare tante persone sicuramente interessate a quello che propone la tua azienda. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

Ogni giorno su Radio Fiore la musica la scegli tu. Con il servizio Jukebox scegli la tua canzone dall'elenco dei brani disponibili, invia un SMS al 334 209 2020 e in pochi minuti ascolti la tua canzone preferita. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: All'interno della Tavola Rotonda c'è il ristorante Pedra Nuova. Scopri l'evoluzione del sapore in un'esperienza raffinata. Ti aspettiamo in un ambiente elegante, con piatti che celebrano i prodotti lavorati dalle mani esperte del nostro chef. La Tavola Rotonda è a Chiavenna Landi, sulla strada per Corte Maggiore, Piacenza. Per prenotazioni 0523 83 65 38.
1: I tuoi capelli cadono, si assottigliano o lasciano zone vuote?
2: Da 35 anni Istituto Giglio ha le soluzioni giuste al momento giusto. Tricologia rigenerativa, quando i capelli possono ancora essere salvati. Biopelle My Hair Evolutive permette un recupero graduale dei capelli senza chirurgia. Autotrapianto dei capelli FUE e FUT. Ritrova la tua immagine. Chiama all'800 134 787. Fino al 31 agosto l'esame tricologico è gratuito.
3: Per direzione sanitaria autotrapianto visita istitutogiglio.it.
0: Il tempo è denaro e soddisfare le esigenze dei nostri clienti è da sempre la nostra priorità. Per questo noi della BSC Materiali Edili siamo lieti di informare la nostra clientela che dal 1 marzo al 30 settembre effettueremo l'orario continuato dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 18, al sabato aperto dalle 7 alle 12. Voi siete il nostro capitale e noi siamo al vostro fianco. Vi aspettiamo, siamo in via Fornace stazione 53 ad Alseno, Piacenza. Telefono 0523 94 52 97.
4: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camice flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900€. Info su volkswagen.it.
7: Vieni anche tu a scoprire l'offerta dedicata. Prenota un test drive gratuito nella concessionaria Bossoni Volkswagen. Via Emilia Pavese 111, Piacenza.

0: Accendi la giornata. Parti con il ritmo giusto. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Ti ricordi quando si faceva la fila? Con il gettone in mano, solo per dirle...

0: Fino al 31 agosto, da Coil ricevi un regalo che aiuta la natura. Con un rifornimento di diesel HVO1 ricevi subito in omaggio una crema solare Save the Bees. E grazie a questo progetto faremo nascere 60.000 api. Per saperne di più, digita www.coil-carburanti.it o richiedi informazioni al personale presente sulle stazioni di servizio.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camice flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
2: Ah, finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
3: Lo sai invece chi resta? Conad.
4: Via, via.
3: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
2: Lunedì e martedì punti doppi.
3: Mercoledì e giovedì 20% di

0: particolare, ma anche meccanica e soccorso stradale H24. Meccatronica e gommista. Siamo convenzionati con diverse assicurazioni. Dal momento del sinistro fino a fine pratica ci occuperemo noi di tutto, sia riparazione che burocrazia. Siamo a Carpaneto in via Aldo Moro 14. Telefono 0523 79 73 59. Carrozzeria VM. E vai sul sicuro. Radio Pio.
1: Bentrovati, buona domenica 9 agosto con il GR delle buone notizie. Quali sono le mete europee più desiderate nel 2026? Lo rivela la classifica European Best Destinations, che ogni anno raccoglie le preferenze dei viaggiatori di tutto il mondo. Il risultato conferma il fascino dell'Italia, che torna nella top 20 con 7 località dopo un anno di assenza. La prima destinazione è Verona, quarta, all'ottavo posto Burano, borgo della Laguna Veneziana, famoso per le case colorate. Al quindicesimo Cefalù, sulla costa settentrionale della Sicilia. La classifica prosegue con Bosa in Sardegna in 17ª posizione. Al 18esimo posto troviamo Ravello, gioiello della costiera amalfitana. Segue Procida, 19esima, la più piccola delle isole campane, celebrata dal film Il Postino. Poi Taormina, 20esima in classifica. Viaggiare fa bene la mente, lo dicono gli esperti, secondo i quali il reset coinvolge in particolare l'ippocampo, la corteccia prefrontale e il sistema limbico, riducendo i livelli di cortisolo e riattivando la dopamina. Viaggiare quindi non è una fuga, ma un modo di prendersi cura del nostro cervello, di farne aumentare la plasticità. Inoltre la mente rallenta e attiva la metacognizione, cioè la capacità di osservare i propri pensieri senza però identificarsi in essi. Staccare la spina diventa quindi una ristrutturazione cognitiva spontanea. In questo spazio nascono decisioni che non avremmo mai preso. Bruxelles è intervenuta su una problematica strutturale in tema di dispositivi digitali, il trasferimento di dati tra iPhone e Android. Una pratica quasi impossibile fino a poco tempo fa, ora finalmente destinata a cambiare. Apple e Google lanceranno quindi una nuova soluzione per il trasferimento dei dati, uno sviluppo a suo modo storico che semplifica il passaggio tra i due ecosistemi. Gli utenti potranno trasferire facilmente i dati tra iPhone e Android quando configurano un nuovo dispositivo, inclusi contatti, messaggi, foto e dati di app di terzi. Dall'11 al 13 settembre la celebre The Tour Discotheque trasformerà la suggestiva fondazione Le Monacelle in una pista da ballo d'eccezione. Nel cuore di Matera andrà in scena La Dolce Vita Disco Parte 2, un appuntamento che fonde musica, cultura e lifestyle in una delle cornici più affascinanti riconosciute dall'UNESCO. Più di una festa, il format itinerante alterna DJ set a esperienze immersive tra talk sulla storia della discoteca, esplorazioni della città e momenti dedicati alla cucina locale. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Quando il giradischi suonava,

0: Agroalimentare Rosetto presenta il segnale orario. Sono le 10 e 32 minuti. È sempre l'ora di risparmiare. Ti aspettiamo da Rossetto a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verbena.
1: Il Mangiadischi. Quando a suonare era il vinile.

0: domenica 9 agosto, benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Green. I giardini verticali sono una soluzione efficace per contrastare il surriscaldamento urbano. Le pareti ricoperte di vegetazione aiutano a ridurre le temperature degli edifici e dell'aria circostante grazie all'ombreggiamento e all'evapotraspirazione delle piante, contribuendo così a mitigare l'effetto isola di calore tipico delle nostre città. I giardini possono poi assorbire parte degli inquinanti atmosferici, favorire la biodiversità urbana e rendere più gradevoli gli spazi cittadini. Sono particolarmente utili nelle aree densamente costruite, dove lo spazio per nuovi parchi ed alberi è davvero limitato. Economia circolare. La Lituania si afferma come uno dei paesi europei più dinamici nella transizione green, dopo aver ridotto in modo significativo la dipendenza dai combustibili fossili. Il paese accelera sullo sviluppo delle fonti rinnovabili, investendo in energia solare ed eolica, e i risultati sono evidenti. In appena 5 anni la quota di elettricità consumata proveniente da fonti rinnovabili è passata dal 15 al 50%, raggiungendo nel 2025 i livelli tra i più elevati dell'Unione Europea. Un percorso che dimostra come una crisi energetica possa trasformarsi in un'opportunità per rafforzare sicurezza, sostenibilità e competitività economica di un paese. Biodiversità. Si diffondono in Spagna delle webcam naturalistiche che trasmettono in diretta la vita della fauna selvatica nei parchi nazionali e nelle aree protette. Nate inizialmente come strumento scientifico ed educativo, oggi sono una forma di intrattenimento digitale che permette a chiunque di osservare esemplari come linci iberiche, uccelli e altre specie nei loro habitat senza disturbare. Le dirette attirano utenti che seguono con calma momenti di vita naturale, trasformando l'osservazione in un'esperienza lenta e davvero immersiva. Oggi 9 agosto si celebra la Giornata Internazionale dei Popoli Indigeni. La ricorrenza richiama l'attenzione sul ruolo fondamentale delle comunità indigene nella tutela della biodiversità e degli ecosistemi del mondo. Secondo le Nazioni Unite, questi popoli custodiscono territori tra i più ricchi di biodiversità del pianeta, in particolare foreste ed aree remote. La giornata sottolinea poi l'importanza del riconoscimento dei loro diritti e del loro sapere tradizionale nella lotta alla crisi del clima. Questa era l'ultima notizia, al prossimo appuntamento con il GR Green.
1: Do you remember? Radio Fiore suona per te tutte le grandi hit del passato.
2: Do you remember?
1: E questa la ricordi?

0: Savi Italo SRL, l'azienda agroalimentare che innova nella tradizione rispettando l'ambiente. Punto di riferimento per l'agricoltura, con una filiera fondata sulla tracciabilità. Impegnata nello sviluppo di tecnologie per nuovi prodotti alimentari, con la costruzione di nuova torre. Savi percepisce le esigenze dei clienti, ne soddisfa le aspettative, certificando ogni lavorazione. SaviItaloSRL.com. San Protaso di Fiorenzuola d'Arda, Piacenza.
1: Entro in casa e la vedo. Wow, che cambiamento! Certo che il silicone fa miracoli. La trovo così diversa, più bella. Le hanno tolto 10 anni. Sembra davvero nuova.
2: Amore, cosa ne pensi del restyling della cucina?
1: La cucina, certo. Cosa avevate pensato?
2: Fai come me. Affidati agli artigiani del Mobilificio Ballestrieri e la tua cucina torna nuova.
3: Il Mobilificio Ballestrieri è a Lugagnano, in via Matteotti 29.
4: I mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato. Super promo fino ad esaurimento pezzi. Arredamento completo a 2.932 euro. Mobile ingresso, mobile soggiorno, divano, cucina, tavolo e sedie, mobile bagno, arredo camera, arredo cameretta. Arredamento completo a 2.932 euro.
5: RMC, buongiorno.
6: Sono Rossi, ho un problema con l'escavatore.
5: Salve signor Rossi, in RMC abbiamo tecnici specializzati per riparazioni macchine e movimento terra.
6: Ma paga portella.
5: Abbiamo un servizio di trasporti, anche con gru, e se serve noleggiamo mezzi dagli 8 ai 300 quintali.
6: Da boh? E se vuoi cambiare?
5: Siamo concessionari Yanmar, Hitachi e Merlo. In RMC supervalutiamo il suo usato per un mezzo nuovo, anche con finanziamenti agevolati.
6: Allora fate bene a me.
7: RMC, Montale, Piacenza. rmcricambi.com.
8: Sogni un giardino, un terrazzo o semplicemente un piccolo spazio vivibile e rilassante per l'estate che sta arrivando? Questo è il momento. BSC ti aiuta a progettarlo. Ampia gamma di pavimentazioni in pietra vera, autobloccanti senini, mattonelle per esterni e rivestimenti, geopietra, copertine per muretti in cemento o levigate e anche lavatoi, fontanelle, punti acqua, fioriere, blocchi in tufo, ciottoli, bianco Carrara e lapillo per le tue aiuole. Alla BSC troverai anche forni in refrattario di ogni misura e prezzo per rendere il tuo esterno e tempo libero ancora più piacevoli. BSC Materiali Edile è ad Alseno, Piacenza, in via Fornace Stazione 53, telefono 0523 94 52 97.

Buongiorno, ben trovati dalla redazione sportiva. La vicepresidente del CONI e pluricampionessa olimpica Diana Bianchedi sarà la nuova capodelegazione della nazionale di calcio guidata da Roberto Mancini. Lo ha annunciato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport il presidente della FIGC Giovanni Malagò, specificando: Diana gode di prestigio e credibilità internazionale. Essere vicepresidente vicaria del CONI e allo stesso tempo il volto istituzionale dell'Italia del pallone è come rimettere il calcio al centro di un dialogo con lo sport a 360 gradi, dice Malagò, parlando di una rivoluzione culturale. Daniele Inzoli nel salto in lungo maschile, la staffetta 4%, composta da Edwin Galvan, Elisa Valensin, Francesco Pagliarini e Kelly Dualla, hanno conquistato due fantastiche medaglie d'oro nella notte italiana della quarta giornata dei mondiali Under 20 di Eugene, con il primo che ha vinto grazie a una miglior misura di 7,97, mentre i quattro ragazzi azzurri si sono imposti con il tempo di 41,21, che rappresenta anche il nuovo record del mondo di categoria della nuovissima disciplina introdotto quest'anno da World Athletics. Jorge Martín domina la sprint di Silverstone. Lo spagnolo, ieri scattato dalla pole, è rimasto al comando dal primo all'ultimo giro, precedendo Ogura e Bezzecchi, che hanno completato un altro tris Aprilia. Quarto Alex Marquez, seguito da Di Giannantonio e Acosta, in difficoltà le Ducati Factory. Marc Marquez ha chiuso nono dopo aver perso diverse posizioni nel finale, mentre Bagnaia è arrivato 17esimo. Oggi alle 14 la gara lunga. Il tennis Masters 1000 di Montreal, gioia e soddisfazioni per Luciano Darveri. Il numero 19 del ranking ATP conquista l'accesso ai quarti di finale. L'italiano batte in 3-7 il portoghese Nuno Borges, che aveva trionfato nel primo. Darveri sfiderà il vincitore tra Brandon Nakashima e Riedernesch. Si tratta del primo quarto di finale in carriera in un Masters 1000 per Darveri. Sfuma il sogno mondiale di Etinoso Oliha. Nella Tri Arena di Dublino l'italiano viene battuto ai punti da Aaron McKenna, nuovo campione del mondo IBF dei pesi medi. Verdetto unanime dei giudici: 118-110, 117-111, 116-112. L'irlandese ha controllato soprattutto la seconda parte del match, sfruttando jab maggiore allungo e precisione. Per Oliha arriva la prima sconfitta da professionista. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.

0: Quando vuoi che il tuo evento sia mondano, speciale, unico e straordinariamente spettacolare, oppure ricercato e con privacy. La Tavola Rotonda. Diciottesimi, comunioni, cresime, battesimi, matrimoni, feste private, parco esterno, piscina, ampi spazi. La Tavola Rotonda. A Chiavenna Landi, strada per Corte Maggiore. 0523 83 68 84. Affrettati a prenotare. LaTavolaRotonda.info.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato, Via Emilia 630, Alseno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
2: Caldo e freddo sotto controllo? GM Termosanitari, un'azienda all'avanguardia nella realizzazione di impianti termosanitari da riscaldamento e di condizionamento, certificata UNI e F-Gas, esegue dal piccolo intervento alle realizzazioni per condomini e grandi strutture. GM Termosanitari installa anche impianti alimentati a pellet, che ti permettono un risparmio fino al 50% rispetto al gas.
3: Chiama adesso lo 0523 500 639. Sopralluogo e preventivo sono gratuiti. GM Termosanitari, via Piemonte 9, Roveleto di Cadeo.
4: Fermati un attimo. Hai appena trovato qualcosa di straordinario. La nuova gamma Omoda e JQ ti aspetta da Bossoni. SUV dal design sorprendente, tecnologie intelligenti e motorizzazioni di nuova generazione. Vieni a scoprirle e prenota il tuo test drive. Omoda e JQ. Scoprile oggi da Bossoni a Piacenza, in via Emilia Pavese 168.
5: Radio Pio.
6: Buona domenica 9 agosto dal GR Salute e Benessere da Francesca Balestrieri. Celiachia, allergie alimentari e intolleranza al lattosio interessano nel loro insieme quasi la metà della popolazione italiana. Negli ultimi tempi si sono registrati alcuni importanti passi avanti nel rafforzamento della risposta sanitaria nell'ambito dei disturbi alimentari. Anzitutto è stato sottolineato il valore della legge 130 del 2023 che ha introdotto in Italia un programma sperimentale nazionale di screening pediatrico per il diabete di tipo 1 e la celiachia nella popolazione infantile, una misura innovativa che punta a favorire diagnosi precoci. Inoltre sono state introdotte importanti semplificazioni grazie alla dematerializzazione dei buoni per l'acquisto di prodotti senza glutine, rendendo anche possibile la loro piena circolarità su tutto il territorio nazionale. Di certo le mani raccontano molto di una persona e, come il viso, sono tra le prime parti del corpo a mostrare il passare del tempo. Per questo sempre più persone scelgono di prendersene cura fino a ricorrere alla medicina estetica per migliorarne l'aspetto. La possibilità di ringiovanirle è recente ed è legata alla chirurgia rigenerativa, che sfrutta i fattori di crescita presenti nel nostro grasso per attivare un processo di rigenerazione della cute e per ripristinare il sottile strato di grasso presente in giovane età. Tra le richieste più frequenti ci sono quelle legate alle macchie cutanee. Dopo la carne sintetica e la farina d'insetto, un nuovo piatto ibrido potrebbe a breve arrivare sulle tavole di tutto il mondo. Un nuovo studio presenta oggi il nuovo manzo coltivato nei chicchi di riso. Si tratta di un riso ibrido nei cui chicchi vengono fatte crescere cellule di muscolo e di grasso bovino. I chicchi di riso vengono utilizzati come una sorta di impalcatura all'interno della quale far sviluppare le cellule staminali di carne coltivata. Prima di salutarci, una piccola curiosità: le acque termali sgorgano naturalmente calde e possiedono proprietà antinfiammatorie e rilassanti. Secondo alcuni studi, bastano infatti circa 25 minuti di immersione per ridurre sensibilmente i livelli di cortisolo, l'ormone dello stress. Per ora è tutto, grazie per l'attenzione e un saluto dal GR Salute e Benessere.
7: Questo programma vi è stato presentato da Terme di Salsomaggiore e Terme di Tabiano.
8: Già a quei tempi si diceva: make love, not war. Not war.

0: Ascolta Radio Fiore in streaming 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sempre in diretta, sempre connessi. Smartphone, tablet, computer, dove vuoi, quando vuoi. Radio Fiore in streaming sempre con te.
1: Quando la radio era.
2: Tema.
3: Un giorno qualcuno ti chiederà:
2: tu cosa pensi dell'amore?
3: Amore.
2: Inizia il tema Henry.

0: C'è un posto unico dove vivere la tua estate. On the Po Chalet, via Meucci 26, Monticelli Dongina. Un'oasi di sport, piscina, benessere e relax, con un servizio bar ad ogni ora. Colazioni, piccola cucina, aperitivi, cocktail, per accompagnare le tue giornate estive. E poi, alla sera, c'è sempre musica e intrattenimento per divertirsi in compagnia. Prenota 348 24 59 146.
1: Icelsrl.it. Visita il nostro sito. Vedrai impianti fotovoltaici di ogni tipo per aziende e privati di ultima tecnologia. Impianti allarme, impianti videosorveglianza a circuito chiuso, rilevazioni fumi, incendio, gas, automazioni cancelli e barriere, ingressi e porte automatiche, sistemi di controllo ed accessi. Visita Icelsrl.it. Dal 1980, energeticamente avanti. Costruire sempre nella vita. Scaramuzza, impresa leader in fornitura calcestruzzi e realizzazione asfalti. Anche impresa di costruzione con relative opere di movimento terra e fornitura aggregati. Che si tratti di una piccola o grande opera, competenza professionale, supporto tecnologico ed assistenza tecnica. 5 sedi per ottimizzare il servizio. A Fidenza, Parma, Fornovo, Busseto, Piacenza. Scaramuzzasrl.it per avere tutti i recapiti. Costruire sempre con Scaramuzza.
2: Senti un sapore metallico o odore di cloro? La tua acqua può nascondere insidie come ferro, manganese e batteri. Acqua potabile non significa acqua pura. I depuratori Decalacque trasformano il tuo rubinetto in una fonte di benessere certificato. Ogni sorso diventa uno scudo e un gesto d'amore per il tuo corpo. Scegli la purezza assoluta. Scegli

0: Amazon. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudy, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino fa mercato. Via Emilia 630, Alseno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
1: Potrei parlare dei sistemi di assistenza alla guida per i tuoi viaggi, come Dixtronic Plus, assistenza allo sterzo, assistenza al cambio di corsia, blind spot assist, frenata d'emergenza assistita. Potrei, ma partito dimenticherai tutti questi nomi.
2: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria solo con Mercedes-Benz Financial.
3: Scopri l'offerta da Bossoni. Concessionaria Mercedes-Benz. In via Emilia Parmense 202 a Montale, Piacenza.

0: Iperalimentare Rossetto presenta il segnale orario.
1: Sono le 11 e 31 minuti.
0: È sempre l'ora di risparmiare. Ti aspettiamo da Rossetto a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verbena.

0: Fino al 31 agosto, da Coil ricevi un regalo che aiuta la natura. Con un rifornimento di diesel HVO1 ricevi subito in omaggio una crema solare Save the Bees. E grazie a questo progetto faremo nascere 60.000 api. Per saperne di più, digita www.coil-carburanti.it o richiedi informazioni al personale presente sulle stazioni di servizio. È nata a Piacenza Officina Fitness, una nuova realtà polifunzionale dove il benessere è protagonista. Palestra accogliente, personal trainer al tuo fianco e corsi per tutti i livelli. E in esclusiva trovi B-Motion, la macchina che con il minimo sforzo garantisce risultati sorprendenti. Officina Fitness, presso area RMC, via Lavelli 4, Piacenza. Scopri di più su officinafitness.it. Officina Fitness, il cambiamento inizia qui.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camice flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
4: Vieni anche tu a scoprire l'offerta dedicata. Prenota un test drive gratuito nella concessionaria Bossoni Volkswagen. Via Emilia Pavese 111, Piacenza.
5: Il poliambulatorio Fermi Losi è un centro privato specializzato in fisioterapia, riabilitazione, visite specialistiche e terapie correlate con una forte presenza in provincia di Piacenza, Roveleto, Monticelli, Corte Maggiore, Fiorenzuola. La struttura accoglie pazienti di tutte le età, inclusi bambini e neonati. Su fisioterapiafermilosi.it troverai nel dettaglio tutte le nostre prestazioni, unitamente ai direttori responsabili dei nostri centri, orari di apertura, come prenotare ed avere immediata assistenza. Fisioterapia Fermi Losi, la vostra salute dalla testa ai piedi.

0: per chi difende la propria identità e ha un forte senso di appartenenza. Banca di Piacenza, dal 1936, anche oggi, la nostra banca.
1: Tre nuovi conti per soddisfare ogni tua esigenza. Noi di Banca di Piacenza siamo pronti a sostenerti passo dopo passo. Vieni a trovarci in filiale. Messaggio con finalità promozionale. Condizioni nei fogli informativi sul sito e agli sportelli della banca.
2: I mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato. Super promo fino ad esaurimento pezzi. Arredamento completo a 2.932 euro. Mobile ingresso, mobile soggiorno, divano, cucina, tavolo e sedie, mobile bagno, arredo camera, arredo cameretta. Arredamento completo a 2.932 euro.
3: I tuoi capelli cadono, si assottigliano o lasciano zone vuote?
4: Da 35 anni Istituto Giglio ha le soluzioni giuste al momento giusto. Tricologia rigenerativa, quando i capelli possono ancora essere salvati. Biopelle My Hair Evolutive permette un recupero graduale dei capelli senza chirurgia. Autotrapianto dei capelli FUE e FUT. Ritrova la tua immagine. Chiama all'800 134 787. Fino al 31 agosto l'esame tricologico è gratuito.
3: Per direzione sanitaria autotrapianto visita istitutogiglio.it.

0: La radio oggi si ascolta in streaming, ovunque tu sia, a casa, in auto, al lavoro, in viaggio, in vacanza, ovunque tu sia, wherever you are. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te, su smartphone, dal tablet, dal computer, lo streaming di Radio Fiore, sempre con te.
1: Disco Alfetta!

0: radio è meno costosa di altri media, sia per quanto riguarda la produzione dello spot che l'acquisto degli spazi pubblicitari. Questo permette di raggiungere molte persone e di farlo con la giusta frequenza. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Quando la radio era...

0: All'interno della Tavola Rotonda c'è il ristorante Pedra Nuova. Scopri l'evoluzione del sapore in un'esperienza raffinata. Ti aspettiamo in un ambiente elegante, con piatti che celebrano i prodotti lavorati dalle mani esperte del nostro chef. La Tavola Rotonda è a Chiavenna Landi, sulla strada per Corte Maggiore, Piacenza. Per prenotazioni 0523 83 65 38.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato, Via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
2: Ah, finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
3: Lo sai invece chi resta? Conad.
4: Via, via.
3: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
2: Lunedì e martedì punti doppi.
3: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
2: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
3: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
2: Conad, tutto agosto con te.
3: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
5: Da Settebello Abbigliamento trovi tutto:
6: Lacoste, Gant, Napapiri, Tommy Jeans, Timberland, North Sales, Ferrante, Bugatti, Geox, Levis, Uniform, Harmont Blade,
5: Carla Ferroni, Sofia Curvy, Rinascimento, Markup, Artigli, Givelei, Dea, Champion, Ragno,
6: Guess, Melby, Dodi Petto, I Do, Napapiri Bambino e tantissimi altri.
5: Settebello Abbigliamento, Via Emilia, Fontana Fredda di Cadeo. Anche sui social.

oltre l'83% della popolazione italiana ha ascoltato almeno una volta la radio nell'ultima settimana. Tutti ascoltiamo la radio, un mezzo che ti segue ovunque, in macchina, al lavoro, su web, che parla di te e per te, può vendere ovunque. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore, 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Alimentare Rossetto presenta il segnale orario.
1: È mezzogiorno e 34 minuti.
0: È sempre l'ora di risparmiare. Ti aspettiamo da Rossetto a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verbena.

andato a passeggiare, ma vedevo un'ombra appesa, la vedevo dondolare, l'ombra non voleva stare.

0: Centro edile di Salso Maggiore Terme. Materiali per edilizia e consigli professionali. Via Parma 89, Salso Maggiore.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camicie flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Famercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
2: Il tempo è denaro e soddisfare le esigenze dei nostri clienti è da sempre la nostra priorità. Per questo noi della BSC Materiali Edili siamo lieti di informare la nostra clientela che dal 1 marzo al 30 settembre effettueremo l'orario continuato dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 18, al sabato aperto dalle 7 alle 12. Voi siete il nostro capitale e noi siamo al vostro fianco. Vi aspettiamo, siamo in via Fornace stazione 53 ad Alseno Piacenza. Telefono 0523 94 52 97.
3: Nuova Caser, azienda leader sul territorio piacentino, specializzata nella vendita di cuscinetti, guarnizioni, anelli di tenuta, raccordi, sigillanti, lubrificanti ed attrezzature per la manutenzione. Efficienza, passione per il lavoro e gioco di squadra. Nuova Caser, una realtà innovativa, con un team vincente. Nuova Caser, Viale Patrioti 65, Piacenza, da sempre, vicino allo sport. Nuovacaser.com.

Radio Fiore. Radio Fiore. Emotion on the air. Le tue emozioni di ieri diventano le emozioni di oggi. Radio Fiore. Radio Fiore. Your emotional radio.

0: la radio è meno costosa di altri media, sia per quanto riguarda la produzione dello spot che l'acquisto degli spazi pubblicitari. Questo permette di raggiungere molte persone e di farlo con la giusta frequenza. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Quando la radio era...

0: vuoi che il tuo evento sia mondano, speciale, unico e straordinariamente spettacolare, oppure ricercato e con privacy. La Tavola Rotonda. Diciottesimi, comunioni, cresime, battesimi, matrimoni, feste private, parco esterno, piscina, ampi spazi. La Tavola Rotonda. A Chiavenna Landi, strada per Corte Maggiore. 0523 83 68 84. Affrettati a prenotare. LaTavolaRotonda.info.
1: Per chi difende la propria identità e ha un forte senso di appartenenza. Banca di Piacenza. Dal 1936. Anche oggi, la nostra banca.
2: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti. Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€. Giacche uomo a 24,90€. Felpe assortite a 4,90€. Camice flanella a 5,90€. Pelliccia donna a 10€. Gilet imbottiti uomo a 10,50€. Scarpe a 19,90€. Marino Famercato. Via Emilia 630 al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
3: Sogni un giardino, un terrazzo o semplicemente un piccolo spazio vivibile e rilassante per l'estate che sta arrivando? Questo è il momento. BSC ti aiuta a progettarlo. Ampia gamma di pavimentazioni in pietra vera, autobloccanti senili, mattonelle per esterni e rivestimenti, geopietra, copertine per muretti in cemento o levigate e anche lavatoi, fontanelle, punti acqua, fioriere, blocchi in tufo, ciottoli, bianco Carrara e lapillo per le tue aiuole. Alla BSC troverai anche forni in refrattario di ogni misura e prezzo per rendere il tuo esterno e tempo libero ancora più piacevoli. BSC Materiali Edile è ad Alseno, Piacenza, in via Fornace Stazione 53, telefono 0523 94 52 97.

lo sapevi? La radio di oggi permette di lavorare su target ben precisi. Selezionando orario, il giusto pubblico e i suoi interessi, permette di coinvolgere e stimolare tante persone sicuramente interessate a quello che propone la tua azienda. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: La radio può raggiungere l'ascoltatore nel momento in cui è vicino all'acquisto, ad esempio quando è in macchina e sta andando a fare shopping, oppure quando è online e quindi a portata di click per un sito di e-commerce. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore, solo grandi successi.
1: Quando sull'autopista era divertimento puro.

0: È nata a Piacenza Officina Fitness, una nuova realtà polifunzionale dove il benessere è protagonista. Palestra accogliente, personal trainer al tuo fianco e corsi per tutti i livelli. E in esclusiva trovi B-Motion, la macchina che con il minimo sforzo garantisce risultati sorprendenti. Officina Fitness, presso area RMC, via Lavelli 4 Piacenza. Scopri di più su officinafitness.it. Officina Fitness, il cambiamento inizia qui.
1: Hai già fatto il pieno da LTP? Consulta i prezzi su ltpcarburanti.it. Imbattibili ogni giorno, dove trovi anche tutti i nostri servizi. A pochi minuti da uscita a Piacenza Sud, via dell'Orsina 1. Piacenza, fai il pieno di carburanti e servizi. LTP.
0: Fermati un attimo. Hai appena trovato qualcosa di straordinario. La nuova gamma Omoda e JQ ti aspetta da Bossoni. SUV dal design sorprendente, tecnologie intelligenti e motorizzazioni di nuova generazione. Vieni a scoprirle e

0: Mobile bagno, arredo camera, arredo cameretta, arredamento completo a 2.932 euro.
1: Con Gas 6ISE riduci i consumi e risparmi subito in bolletta, grazie a un'ampia proposta di prodotti per l'efficienza energetica come erogatori d'acqua, pompe di calore, sistemi ibridi e impianti fotovoltaici con accumulo. Contattaci su www.gas6isenergia.it. Insieme rendiamo la tua casa e la tua azienda più sostenibili.
2: Radio Fiore.
3: Radio Fiore suona per te tutte le grandi hit del passato.
4: Do you remember?
3: E questa la ricordi?
5: Reason cold in 9 years old.

Alimentare Rosetto presenta il segnale orario. Sono le 13 e 32 minuti. È sempre l'ora di risparmiare. Ti aspettiamo da Rossetto a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verbena.

0: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudi, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato. Via Emilia 630. Al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
1: Costruire sempre nella vita. Scaramuzza, impresa leader in fornitura calcestruzzi e realizzazione asfalti, anche impresa di costruzione con relative opere di movimento terra e fornitura aggregati. Che si tratti di una piccola o grande opera, competenza professionale, supporto tecnologico ed assistenza tecnica. 5 sedi per ottimizzare il servizio a Fidenza, Parma, Fornovo, Busseto, Piacenza. Scaramuzzasrl.it per avere tutti i recapiti. Costruire sempre con Scaramuzza. All'interno della Tavola Rotonda c'è il ristorante Pedra Nuova. Scopri l'evoluzione del sapore in un'esperienza raffinata. Ti aspettiamo in un ambiente elegante, con piatti che celebrano i prodotti lavorati dalle mani esperte del nostro chef. La Tavola Rotonda è a Chiavenna Landi, sulla strada per Corte Maggiore, Piacenza. Per prenotazioni 0523 83 65 38.

Dai più ritmo alla tua giornata. C'è Radio Fiore. Radio Fiore. Solo

Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Una notte storica per l'Italia ai mondiali under 20 di atletica leggera Eugene. Tre ori azzurri in una sola giornata dopo che erano stati raccolti sei nei 40 anni precedenti. A scrivere la storia per prima era stata Serena Di Fabio, vittoriosa nel pomeriggio nella marcia 5000 metri. Altre due imprese nella notte italiana, a partire da Daniele Inzoli, che trionfa nel salto in lungo con 7,97. L'ultimo italiano a imporsi nel lungo era stato Andrew Howe nel 2004 a Grosseto. Oro anche alla 4% mista azzurra, con record del mondo. Passiamo al canottaggio, secondo titolo mondiale under 19 per l'Italia Plovdiv. Dopo il due senza femminile di Carolina Cassani e Letizia Martorana, tocca alla singolista Lisa Ribolsi festeggiare dopo una finale dominata per tutti i 2000 metri. L'Italia torna così a vincere l'oro nel singolo femminile under 19 a 10 anni di distanza dall'ultima volta, quando a imporsi sul bacino di Rotterdam fu Clara Guerra. In una lunga intervista al Corriere della Sera, Paolo Maldini ha voluto spiegare il perché si è dimesso dall'incarico di settore tecnico della FIGC. I patti sono stati rivisti e l'unica cosa da fare era dimettersi, anzi rinunciare a firmare il contratto che doveva partire dal 1 agosto, ha rivelato. Non c'erano più le condizioni di fiducia. Spazio poi al sogno Guardiola, scriveva già le formazioni, dice, all'idea Pirlo l'opinione pubblica ha fatto il suo lavoro e poi su Ranieri sicuramente un plus. Motori in chiusura, è stato Alex Marquez il più veloce nel warm up della MotoGP a Silverstone. Lo spagnolo del team Grisini ha chiuso con il tempo di 1:57.680 davanti a Raul Fernandez e Marc Marquez. Quarto un sofferente Marco Bezzecchi, mentre Pecco Bagnaia non è andato oltre l'11° crono. Quinta e sesta le Ducati del team VR46 Didi Gianantonio e Morbidelli. Alle 14 il via del Gran Premio di Gran Bretagna. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.

0: All'interno della Tavola Rotonda c'è il ristorante Pedra Nuova. Scopri l'evoluzione del sapore in un'esperienza raffinata. Ti aspettiamo in un ambiente elegante, con piatti che celebrano i prodotti lavorati dalle mani esperte del nostro chef. La Tavola Rotonda è a Chiavenna Landi, sulla strada per Corte Maggiore, Piacenza. Per prenotazioni 0523 83 65 38.
1: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
2: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
3: Vieni anche tu a scoprire l'offerta dedicata. Prenota un test drive gratuito nella concessionaria Bossoni Volkswagen, via Emilia Pavese 111, Piacenza.
4: Il poliambulatorio Fermi Losi è un centro privato specializzato in fisioterapia, riabilitazione, visite specialistiche e terapie correlate, con una forte presenza in provincia di Piacenza, Roveleto, Monticelli, Corte Maggiore, Fiorenzuola. La struttura accoglie pazienti di tutte le età, inclusi bambini e neonati. Su fisioterapiafermilosi.it troverai nel dettaglio tutte le nostre prestazioni, unitamente ai direttori responsabili dei nostri centri, orari di apertura, come prenotare ed avere immediata assistenza. Fisioterapia Fermi Losi, la vostra salute dalla testa ai piedi.
5: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50 euro, giacche uomo a 24,90 euro, felpe assortite a 4,90 euro, camice flanella a 5,90 euro, pelliccia donna a 10 euro, gilet imbottiti uomo a 10,50 euro, scarpe a 19,90 euro. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 a Seno, Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
6: Radio Fiore.
7: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
8: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per una mostra che racconta la vita quotidiana dell'antica città di Ercolano, preservata dall'eruzione del 79 d.C. attraverso oggetti straordinari e raramente esposti al pubblico. Il percorso si apre con una straordinaria Camera delle Meraviglie, in cui vi sono riuniti 42 reperti di eccezionale valore, provenienti dai depositi del Parco Archeologico di Ercolano. Statue, busti, affreschi, gioielli che raccontano la raffinatezza artistica, il livello culturale e la qualità della vita nella città alla vigilia della catastrofe. La mostra ricostruisce poi con installazioni audiovisive la città viva con le sue botteghe e le sue domus. Ercolano, l'arte di vivere, in mostra a Roma nella splendida cornice di Castel Sant'Angelo. Ci spostiamo a Milano per un'esposizione incentrata sulla bellezza e bruttezza nel Rinascimento. Una straordinaria selezione di capolavori che spaziano dai ritratti grotteschi di Leonardo alle Madonne brutte di Bramantino, dai corpi tesi e deformi dei pittori fiamminghi fino ai ritratti di Botticelli, indagando come l'anticlassico abbia dato vita ad un'arte spigolosa che eleva la dignità del brutto e del difforme fino a rendere piacevole il contrasto e a mostrare il fascino dell'orribile. Un viaggio affascinante e contorto in un rinascimento anticonvenzionale che ha sondato aspetti ripugnanti, mondi bui e verità scomode per aprire nuove strade d'espressione fondamentali per lo sviluppo dell'arte dei secoli successivi. Bellezza e bruttezza nel Rinascimento a Milano presso le Gallerie d'Italia. E ora a Palermo per una mostra che esplora il movimento impressionista fin dalla sua nascita. Pittori come Monet riuscirono a cogliere l'istantaneità del paesaggio imprimendo sulla tela il luccichio dell'acqua e gli umori del cielo, le valli lussureggianti della Normandia, culla del movimento artistico e pittorico. Un viaggio che racconta gli scambi, i confronti, le influenze, le affinità e le collaborazioni tra i più grandi artisti dell'Ottocento. Tesori impressionisti, Monet e la Normandia presso il Palazzo Reale di Palermo fino al 28 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'ultimo turno di Chris Pavone. Un affresco inedito e feroce della New York di oggi, l'autore scrive un giallo perfetto per i nostri tempi, dove suspense, critica sociale e ritmo narrativo si fondono senza soluzione di continuità. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
7: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: ogni nota un pezzo della nostra vita.
1: Un ricordo, un ricordo.
0: Ogni giorno la storia della musica. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.
2: Ti ricordi quando si faceva la fila con il gettone in mano solo per dirle...

0: senti un sapore metallico o odore di cloro? La tua acqua può nascondere insidie come ferro, manganese e batteri. Acqua potabile non significa acqua pura. I depuratori Decalacque trasformano il tuo rubinetto in una fonte di benessere certificato. Ogni sorso diventa uno scudo e un gesto d'amore per il tuo corpo. Scegli la purezza assoluta. Scegli Decalacque. www.decalacque.com.
1: All'interno della Tavola Rotonda c'è il ristorante Pedra Nuova. Scopri l'evoluzione del sapore in un'esperienza raffinata. Ti aspettiamo in un ambiente elegante, con piatti che celebrano i prodotti lavorati dalle mani esperte del nostro chef. La Tavola Rotonda è a Chiavenna Landi, sulla strada per Corte Maggiore, Piacenza. Per prenotazioni 0523 83 65 38.
2: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camice flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Famercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
3: Ah, finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
4: Lo sai invece chi resta? Conad.
5: Via, via.
4: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
3: Lunedì e martedì punti doppi.
4: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
3: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
4: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
3: Conad, tutto agosto con te.
4: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
6: Potrei parlare dei sistemi di assistenza alla guida per i tuoi viaggi, come Dixtronic Plus, assistenza allo sterzo, assistenza al cambio di corsia, blind spot assist, frenata d'emergenza assistita. Potrei, ma partito dimenticherai tutti questi nomi.
7: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria solo con Mercedes-Benz Financial.
8: Scopri l'offerta da Bossoni. Concessionaria Mercedes-Benz. In via Emilia Parmense 202 a Montale, Piacenza.
9: Fino al 31 agosto, da COIL ricevi un regalo che aiuta la natura. Con un rifornimento di diesel HVO1 ricevi subito in omaggio una crema solare Save the Bees. E grazie a questo progetto faremo nascere 60.000 api. Per saperne di più, digita www.coil-carburanti.it o richiedi informazioni al personale presente sulle stazioni di servizio.

Radio Fiore. Radio Fiore. Emotion on the air. Le tue emozioni di ieri diventano le emozioni di oggi. Radio Fiore. Radio Fiore. Your emotional radio.

Una storia da raccontare, una storia da condividere, una storia fatta di musica. Siamo Radio Fiore, solo grandi successi.

0: Iperalimentare Rosetto presenta il segnale orario.
1: Sono le 14 e 32 minuti.
0: È sempre l'ora di risparmiare. Ti aspettiamo da Rossetto a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verdena.
2: Quando il giradischi suonava.

Ascolta Radio Fiore in streaming 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sempre in diretta, sempre connessi. Smartphone, tablet, computer, dove vuoi, quando vuoi. Radio Fiore in streaming, sempre con te.

0: trovo una sala mostra di 600 metri quadri.
1: Al centro edile.
0: Con vasto assortimento di pavimenti e rivestimenti in ceramica, arredo bagno, parquet, stufe e camini.
1: Ma certo, al centro edile di Sasso Maggiore trovi tutto, anche materiali per edilizia, consigli professionali, pose ed assistenza cantiere. Centro edile, via Parma 89, Sasso Maggiore, 0524 57 31 11.
2: C'è un posto unico dove vivere la tua estate. Ondo Po Chalet, via Meucci 26, Monticelli Dongina. Un'oasi di sport, piscina, benessere e relax, con un servizio bar ad ogni ora. Colazioni, piccola cucina, aperitivi, cocktail, per accompagnare le tue giornate estive. E poi, alla sera, c'è sempre musica e intrattenimento per divertirsi in compagnia. Prenota 348 24 59 146.
3: I mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato. Super promo fino ad esaurimento pezzi. Arredamento completo a 2.932 euro. Mobile ingresso, mobile soggiorno, divano, cucina, tavolo e sedie, mobile bagno, arredo camera, arredo cameretta. Arredamento completo a 2.932 euro.
1: Icelsrl.it. Visita il nostro sito. Vedrai impianti fotovoltaici di ogni tipo per aziende e privati di ultima tecnologia. Impianti allarme, impianti videosorveglianza a circuito chiuso, rilevazioni fumi, incendio, gas, automazioni cancelli e barriere, ingressi e porte automatiche, sistemi di controllo ed accessi. Visita icelsrl.it. Dal 1980, energeticamente avanti.
4: Quest'anno quanto hai pulito, ordinato, spolverato, cucinato, fatto manutenzione? Eppure la tua casa merita di più.
5: Senti, bello, io merito di più.
4: Certamente, modifico il testo.
5: Merito una dispensa ben organizzata, un angolo lettura, pretendo uno spazio ordinato per ogni cosa. Ti è chiaro il concetto?
4: Ok, ok, prendo nota.
5: Merito balestrieri, metti anche questo nel promo.
6: Ottimizza ogni angolo della casa con utili accorgimenti. Arreda con intelligenza, arreda con balestrieri. Il mobilificio balestrieri è a Lugagnano, in via Matteotti 29.
5: Merito anche uno sgabuzzino per l'asse da stiro.
6: Chiaramente. Radio Fiore.
7: Già a quei tempi si diceva, make love, not

Fare pubblicità in radio vuol dire avere la possibilità di fare leva sull'immaginazione dell'ascoltatore e sfruttare quel legame emotivo che solo questo mezzo riesce a creare. La radio vive nel teatro della mente. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Linea diretta Radio Fiore. Come, dove, con quale strumento ci ascolti? Cosa ti piace di più? Ci interessano le tue preferenze e riflessioni. Scrivi a radio.fiore15@icloud.com. Un grazie dalla tua Radio Fiore.
1: Il Mangiadischi. Quando a suonare era il vinile.

0: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato. Via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
1: Quando cerchi l'amico dei serramenti, FC Infissi. Costruzione, posa, manutenzione, serramenti in PVC, alluminio legno, tapparelle, zanzariere, inferriate, tende da sole. Esperienza decennale e rapporto di fiducia nel tempo con assistenza post vendita. Approfitta dei vantaggi fiscali e risparmia riscaldamento. Scegli i tuoi serramenti da FC Infissi. Preventivi gratuiti. Via Pascoli 1, Ponte Nure. Telefono 0523 51 71 42. 349 58 18 252.
2: Sogni un giardino, un terrazzo o semplicemente un piccolo spazio vivibile e rilassante per l'estate che sta arrivando? Questo è il momento. BSC ti aiuta a progettarlo. Ampia gamma di pavimentazioni in pietra vera, autobloccanti Senini, mattonelle per esterni e rivestimenti, geopietra, copertine per muretti in cemento o levigate e anche lavatoi, fontanelle, punti acqua, fioriere, blocchi in tufo, ciottoli, bianco Carrara e lapillo per le tue aiuole. Alla BSC troverai anche forni in refrattario di ogni misura e prezzo per rendere il tuo esterno e tempo libero ancora più piacevoli. BSC Materiali Edile è ad Alseno, Piacenza, in via Fornace Stazione 53, telefono 0523 94 52 97.
3: Radio Fiore. Music Express, in viaggio con la musica.
4: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il nuovo album di Karol G, Non me arrepiento de sentir tanto, questo è il titolo. La colombiana classe 91 esce con questo che è il settimo album della carriera, che include tra gli altri le collaborazioni con le superstar Bruno Mars all'interno del nuovo singolo intitolato Still, la prima traccia interamente in inglese di Karol G, e in duetto anche con Drake nella traccia latina Hahi. 14 le canzoni totali di questo nuovo disco. E intanto la chiacchierata collaborazione tra Madonna e Kylie Minogue è finalmente arrivata. Il duo ha pubblicato Love Sensation After Hour Mix, perfetto per il dance floor. La voce di Kylie si unisce al recente singolo di Madonna, Love Sensation appunto, tratto dal suo ultimo album Confessions 2. Prodotto da Stuart Price, il singolo segna la prima collaborazione tra le due artiste amiche. E passiamo a Beyoncé e Jay-Z, che si fanno rivedere con Morning Dew Donk Remix, un incontro che non cerca nuove rivoluzioni ma conferma una chimica ancora intatta. La produzione aggiorna la canzone del passato senza snaturarla, mentre la presenza di Jay-Z aggiunge peso e profondità su un sample incredibile, ovvero quello di Between the Sheets degli Isley Brothers, stilosi come sempre. E passiamo ad Ozuna ed Omar Kurz, che catturano l'essenza dell'estate con Sissi. I due artisti portoricani uniscono esperienza e nuova generazione in una collaborazione urban ricca di energia, sensualità e spirito festoso, e di quei momenti spontanei in cui la musica fa di ogni incontro un'esperienza indimenticabile. Si intitola invece Rescuer, il nuovo singolo di Alex Warren, una canzone intensa sull'amore che salva, spezza il dolore e riporta alla vita. La canzone punta su immagini di caduta, sepoltura e rinascita. Alex Warren si sente consumato dalle ferite del passato, ma l'incontro con un'altra persona cambia la direzione della sua storia. Rescuer farà parte di Wild Child, il nuovo album del cantante 25enne californiano, che uscirà il 28 agosto. Ed è tornata anche Carly Rae Jepsen, che ha pubblicato Don't Leave Me on the Dance Floor, nuovo singolo da ballare con influenze pop anni 70 e disco, terzo estratto dal suo nuovo doppio album Day and Night, che uscirà il 18 settembre. Questo è il primo singolo proveniente però dal lato Night del disco. I singoli precedentemente pubblicati saranno invece presenti sul lato Day. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Sam Smith, che ha pubblicato la sua straziante nuova canzone intitolata When Is Gone, concepita per riprodurre la sensazione di una tempesta che brontola in lontananza. When Is Gone è stata registrata registrata dal vivo senza metronomo, e Sam Smith ha costruito tutto attorno a quella registrazione originale per preservare la sensazione appunto di una tempesta che si profila all'orizzonte. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Sam Smith: voglio essere ricco di tutti i cibi che ho assaggiato, di tutti i posti in cui sono stato e di tutte le persone che ho baciato.
3: Music Express, in viaggio con la musica.
0: Quando il giradischi suonava.

0: Siamo la storia della musica. Siamo emozione.
1: Siamo ricordi.
0: Siamo ricordi.
1: Siamo ricordi.
0: Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: centro edile di Salso Maggiore Terme. Materiali per edilizia e consigli professionali. Via Parma 89, Salso Maggiore.
1: Da Settebello Abbigliamento trovi tutto:
2: Lacoste, Gant, Napapiri, Tommy Jeans, Timberland, North Sales, Ferrante, Bugatti, Geox, Levis, Uniform, Harmont Blade,
1: Carla Ferroni, Sofia Curvy, Rinascimento, Markup, Artigli, Givelei, Dea, Champion, Ragno,
2: Guess, Melby, Dodi Petto, I Do, Napapiri Bambino e tantissimi altri.
1: Settebello Abbigliamento, via Emilia, Fontana Fredda di Cadeo. Anche sui social.
3: RMC, buongiorno.
4: Sono Rossi, Ho un problema con l'escavatore.
3: Salve, signor Rossi. In RMC abbiamo tecnici specializzati per riparazioni macchine e movimento terra.
4: Ma faga portella.
3: Abbiamo un servizio di trasporti, anche con gru. E se serve, noleggiamo mezzi dagli 8 ai 300 quintali.
4: Da boh? E se vuoi cambiare?
3: Siamo concessionari Yanmar, Hitachi e Merlo. In RMC supervalutiamo il suo usato per un mezzo nuovo, anche con finanziamenti agevolati.
4: Allora fat bene a me.
1: RMC, Montale, Piacenza. rmcricambi.com.
5: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Charro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
6: Con un piccolo gesto e un minimo impegno puoi salvare una vita. Non dire domani. Il tuo sangue potrebbe essere determinante oggi per salvare la vita di qualcuno.
7: La sezione Avis di Fiorenzuola aspetta la tua iscrizione al centro prelievi in via Roma, presso l'ospedale. Per informazioni chiama 0523 98 96 18 dalle 8 alle 10. Anche a Fiorenzuola puoi donare il plasma. Abbiamo la postazione di plasmaferesi. Prenota il tuo prelievo al numero verde 800 651 941.
8: Ah, finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
9: Lo sai invece chi resta? Conad.

0: per alimentare Rossetto presenta il segnale orario.
1: Sono le 15 e 32 minuti.
0: È sempre l'ora di risparmiare. Ti aspettiamo da Rossetto a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verbena.

0: Now, Junior, behave yourself.
1: Chiedi chi erano i Beatles. Chiedi chi erano i Beatles.
0: Okay.

0: Pippa.
1: Spot. Buone e gustose notizie per gli amanti del pesce. A Roveleto di Cadeo, l'officina del pesce, dove trovate tutti i giorni tutto il pesce fresco e piatti di gastronomia pronti. Su ordinazione per la vostra tavola, ma anche per eventi, cene, cerimonie. Prepariamo tutti i tipi di antipasti, crudité, tartare di tonno e salmone e tutti i fritti. L'officina del pesce, via Aldo Moro 3, Roveleto di Cadeo. Prenota allo 0523 69 18 05 oppure 339 72 49 504. Aperti anche la domenica mattina.
2: Senti un sapore metallico o odore di cloro? La tua acqua può nascondere insidie come ferro, manganese e batteri. Acqua potabile non significa acqua pura. I depuratori Decalacque trasformano il tuo rubinetto in una fonte di benessere certificato. Ogni sorso diventa uno scudo e un gesto d'amore per il tuo corpo. Scegli la purezza assoluta. Scegli Decalacque. www.decalacque.com.
3: Vivi l'estate con gli amici e parenti a casa tua. Crea un ambiente accogliente e polifunzionale anche all'esterno con le novità di Pavinord. Pavimenti innovativi sia in gres, in legno e PVC delle migliori marche, anche senza incollare nulla. E se vuoi ristrutturare casa, avrai da scegliere tra pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, stufe e camini in più di 1000 metri quadri di sala mostra. Su appuntamento, tecnici e consulenti specializzati ti seguiranno. Pavinord, il meglio per le vostre case. In via Fornace Stazione 10, al Seno, Piacenza. 0523 94 51 34 pavinord.it.
4: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camice flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
5: I tuoi capelli cadono, si assottigliano o lasciano zone vuote?
6: Da 35 anni Istituto Giglio ha le soluzioni giuste al momento giusto. Tricologia rigenerativa, quando i capelli possono ancora essere salvati. Biopelle My Hair Evolutive permette un recupero graduale dei capelli senza chirurgia. Autotrapianto dei capelli FUE e FUT. Ritrova la tua immagine. Chiama all'800 134 787. Fino al 31 agosto l'esame tricologico è gratuito.
7: Per direzione sanitaria autotrapianto visita istitutogiglio.it. Radio Pio.
8: The Evergreen.
9: The Doors.

0: mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato. Super promo fino ad esaurimento pezzi. Arredamento completo a 2.932 euro. Mobile ingresso, mobile soggiorno, divano, cucina, tavolo e sedie, mobile bagno, arredo camera, arredo cameretta. Arredamento completo a 2.932 euro.
1: Fermati un attimo. Hai appena trovato qualcosa di straordinario. La nuova gamma Omoda e JQ ti aspetta da Bossoni. SUV dal design sorprendente, tecnologie intelligenti e motorizzazioni di nuova generazione. Vieni a scoprirle e prenota il tuo test drive. Omoda e JQ. Scoprile oggi da Bossoni a Piacenza, in via Emilia Pavese 168.
2: Vivi l'estate con gli amici e parenti a casa tua. Crea un ambiente accogliente e polifunzionale anche all'esterno con le novità di Pavinord. Pavimenti innovativi sia in gres, in legno e PVC delle migliori marche, anche senza incollare nulla. E se vuoi ristrutturare casa, avrai da scegliere tra pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, stufe e camini in più di 1000 metri quadri di sala mostra. Su appuntamento, tecnici e consulenti specializzati ti seguiranno. Pavinord, il meglio per le vostre case. In via Fornace Stazione 10, al Seno, Piacenza. 0523 94 51 34 pavinord.it.

0: Da ogni nota, un pezzo della nostra vita.
1: Un ricordo, un ricordo.
0: Ogni giorno, la storia della musica. Siamo Radio Fiore.
1: Siamo Radio Fiore.
0: Solo grandi

Siamo storia. Siamo una delle prime radio libere italiane. La nostra avventura nelle onde radio è iniziata nel 1977. Da allora siamo la colonna sonora e la fonte di informazione per migliaia di persone nelle province di Piacenza, Parma, Cremona e Lodi. Oggi con il web e lo streaming raggiungiamo in tutto il mondo gli appassionati di grandi successi italiani ed internazionali. Lavoriamo e collaboriamo con le principali realtà imprenditoriali del territorio per sostenere le attività del Nord Italia attraverso lo studio di campagne di comunicazione che coinvolgono più media contemporaneamente. Radio Fiore, da 45 anni, solo grandi successi.

0: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label, a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
1: Savi Italo SRL, l'azienda agroalimentare che innova nella tradizione rispettando l'ambiente. Punto di riferimento per l'agricoltura, con una filiera fondata sulla tracciabilità. Impegnata nello sviluppo di tecnologie per nuovi prodotti alimentari, con la costruzione di nuova torre. Savi percepisce le esigenze dei clienti, ne soddisfa le aspettative, certificando ogni lavorazione. SaviItaloSRL.com, San Protaso di Fiorenzuola d'Arda, Piacenza. Hai già fatto il pieno da LTP? Consulta i prezzi su ltpcarburanti.it, imbattibili ogni giorno, dove trovi anche tutti i nostri servizi. A pochi minuti da uscita a Piacenza Sud, via dell'Orsina 1, Piacenza. Fai il pieno di carburanti e servizi a LTP.
2: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
3: Lo sai invece chi resta? Conad.
4: Via via.
3: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
2: Lunedì e martedì punti doppi.
3: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
2: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
3: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
2: Conad, tutto agosto con te.
3: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
5: Il poliambulatorio Fermi Losi è un centro privato specializzato in fisioterapia, riabilitazione, visite specialistiche e terapie correlate, con una forte presenza in provincia di Piacenza, Roveleto, Monticelli, Corte Maggiore, Fiorenzuola. La struttura accoglie pazienti di tutte le età, inclusi bambini e neonati. Su fisioterapiafermilosi.it troverai nel dettaglio tutte le nostre prestazioni, unitamente ai direttori responsabili dei nostri centri, orari di apertura, come prenotare ed avere immediata assistenza. Fisioterapia Fermi Losi, la vostra salute dalla testa ai piedi.

Iperalimentare Rossetto presenta il segnale orario. Sono le 16 e 30 minuti. È sempre l'ora di risparmiare. Ti aspettiamo da Rossetto a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verbena.

Lo sapevi? La radio di oggi permette di lavorare su target ben precisi. Selezionando orario, il giusto pubblico e i suoi interessi, permette di coinvolgere e stimolare tante persone sicuramente interessate a quello che propone la tua azienda. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Spot.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camice flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
2: Fino al 31 agosto da Coil ricevi un regalo che aiuta la natura. Con un rifornimento di diesel HVO1 ricevi subito in omaggio una crema solare Save the Bees. E grazie a questo progetto faremo nascere 60.000 api. Per saperne di più digita www.coil-carburanti.it o richiedi informazioni al personale presente sulle stazioni di servizio. È nata a Piacenza Officina Fitness, una nuova realtà polifunzionale dove il benessere è protagonista. Palestra accogliente, personal trainer al tuo fianco e corsi per tutti i livelli. E in esclusiva trovi B-Motion, la macchina che con il minimo sforzo garantisce risultati sorprendenti. Officina Fitness, presso area RMC, via Lavelli 4, Piacenza. Scopri di più su officinafitness.it. Officina Fitness, il cambiamento inizia qui.

La radio oggi si ascolta in streaming, ovunque tu sia, a casa, in auto, al lavoro, in viaggio, in vacanza, ovunque tu sia, wherever you are. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te, su smartphone, dal tablet, dal computer, lo streaming di Radio Fiore, sempre con te.

0: Gas Sales. Gas metano ed energia elettrica per la tua casa e la tua azienda. Con Gas Sales scegli la certezza di un fornitore serio che qui nasce, vive e fa crescere ogni giorno insieme a te il tuo territorio. Letture effettive, risparmio certo, uffici di zona. Gas Sales. Tutto il buono del mercato libero.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camice flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Famercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
2: Sogni un giardino, un terrazzo o semplicemente un piccolo spazio vivibile e rilassante per l'estate che sta arrivando? Questo è il momento. BSC ti aiuta a progettarlo. Ampia gamma di pavimentazioni in pietra vera, autobloccanti senini, mattonelle per esterni e rivestimenti, geopietra, copertine per muretti in cemento o levigate e anche lavatoi, fontanelle, punti acqua, fioriere, blocchi in tufo, ciottoli, bianco Carrara e lapillo per le tue aiuole. Alla BSC troverai anche forni in refrattario di ogni misura e prezzo per rendere il tuo esterno e tempo libero ancora più piacevoli. BSC Materiali Edile è ad Alseno, Piacenza, in via Fornace Stazione 53, telefono 0523 94 52 97.

0: Radio Fiore in streaming, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sempre in diretta, sempre connessi. Smartphone, tablet, computer, dove vuoi, quando vuoi. Radio Fiore, in streaming, sempre con te.
1: Il Mangiadischi. Quando a suonare era il vinile.

La radio oggi si ascolta in streaming, ovunque tu sia, a casa, in auto, al lavoro, in viaggio, in vacanza, ovunque tu sia, wherever you are. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te, su smartphone, dal tablet, dal computer, lo streaming di Radio Fiore, sempre con te. Hai

0: Quando vuoi che il tuo evento sia mondano, speciale, unico e straordinariamente spettacolare, oppure ricercato e con privacy. La Tavola Rotonda. Diciottesimi, comunioni, cresime, battesimi, matrimoni, feste private, parco esterno, piscina, ampi spazi. La Tavola Rotonda. A Chiavenna Landi, strada per Corte Maggiore. 0523 83 68 84. Affrettati a prenotare. LaTavolaRotonda.info.
1: Da Settebello Abbigliamento trovi tutto:
2: Lacoste, Gant, Napapiri, Tommy Jeans, Timberland, North Sales, Ferrante, Bugatti, Geox, Levis, Uniform, Harmont Blade,
1: Carla Ferroni, Sofia Curvy, Rinascimento, Markup, Artigli, Givelei, Dea, Champion, Ragno,
2: Guess, Melby, Dodi Petto, I Do, Napapiri Bambino e tantissimi altri.
1: Settebello Abbigliamento, via Emilia, Fontana Fredda di Cadeo. Anche sui social.
3: Buone e gustose notizie per gli amanti del pesce. A Roveleto di Cadeo, l'officina del pesce, dove trovate tutti i giorni tutto il pesce fresco e piatti di gastronomia pronti. Su ordinazione per la vostra tavola, ma anche per eventi, cene, cerimonie. Prepariamo tutti i tipi di antipasti, crudité, tartar di tonno e salmone e tutti i fritti. L'officina del pesce, via Aldo Moro 3, Roveleto di Cadeo. Prenota allo 0523 69 18 05 oppure 339 72 49 504. Aperti anche la domenica mattina.
4: I mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Fa Mercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato. Super promo fino ad esaurimento pezzi. Arredamento completo a 2.932 euro. Mobile ingresso, mobile soggiorno, divano, cucina, tavolo e sedie, mobile bagno, arredo camera, arredo cameretta. Arredamento completo a 2.932 euro.
5: Ah, finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
6: Lo sai invece chi resta? Conad.
7: Via, via.
6: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
5: Lunedì e martedì punti doppi.
6: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
5: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
6: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
5: Conad, tutto agosto con te.
6: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
8: Radio Fiore.
9: Quando la radio è

0: Agroalimentare Rosetto presenta il segnale orario. Sono le 17 e 30 minuti. È sempre l'ora di risparmiare. Ti aspettiamo da Rossetto a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verbena.
1: E questa la ricordi?

0: Ascolta Radio Fiore in streaming 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sempre in diretta, sempre connessi. Smartphone, tablet, computer, dove vuoi, quando vuoi. Radio Fiore in streaming sempre con te.
1: Quando la radio era.
2: Elvis Presley.

0: Nuova Caser, azienda leader sul territorio piacentino, specializzata nella vendita di cuscinetti, guarnizioni, anelli di tenuta, raccordi, sigillanti, lubrificanti ed attrezzature per la manutenzione. Efficienza, passione per il lavoro e gioco di squadra. Nuova Caser, una realtà innovativa, con un team vincente. Nuova Caser, Viale Patrioti 65, Piacenza, da sempre vicino allo sport. Nuovacaser.com.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato, Via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
2: Savi Italo SRL, l'azienda agroalimentare che innova nella tradizione rispettando l'ambiente. Punto di riferimento per l'agricoltura, con una filiera fondata sulla tracciabilità. Impegnata nello sviluppo di tecnologie per nuovi prodotti alimentari, con la costruzione di nuova torre. Savi percepisce le esigenze dei clienti, ne soddisfa le aspettative, certificando ogni lavorazione. SaviItaloSRL.com, San Protaso di Fiorenzuola d'Arda, Piacenza. ICELSRL.it. Visita il nostro sito. Vedrai impianti fotovoltaici di ogni tipo per aziende e privati di ultima tecnologia. Impianti allarme, impianti videosorveglianza a circuito chiuso, rilevazioni fumi, incendio, gas, automazioni cancelli e barriere, ingressi e porte automatiche, sistemi di controllo ed accessi. Visita ICELSRL.it. Dal 1980, energeticamente avanti. Il tempo è denaro e soddisfare le esigenze dei nostri clienti è da sempre la nostra priorità. Per questo noi della BSC Materiali Edili siamo lieti di informare la nostra clientela che dal 1 marzo al 30 settembre effettueremo l'orario continuato dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 18, al sabato aperto dalle 7 alle 12. Voi siete il nostro capitale e noi siamo al vostro fianco. Vi aspettiamo, siamo in via Fornace stazione 53 ad Alseno, Piacenza. Telefono 0523 94 52 97. Con Gas Sales riduci i consumi e risparmi subito in bolletta grazie a un'ampia proposta di prodotti per l'efficienza energetica come erogatori d'acqua, pompe di calore, sistemi ibridi e impianti fotovoltaici con accumulo. Contattaci su www.gassalesenergia.it. Insieme rendiamo la tua casa e la tua azienda più sostenibili.
3: C'è un posto unico dove vivere la tua estate. Ondo Po Chalet, via Meucci 26, Monticelli Dongina. Un'oasi di sport, piscina, benessere e relax, con un servizio bar ad ogni ora. Colazioni, piccola cucina, aperitivi, cocktail, per accompagnare le tue giornate estive. E poi, alla sera, c'è sempre musica e intrattenimento per divertirsi in compagnia. Prenota 348 24 59 146. Radio Fiore.
4: Ti ricordi quando si spegnevano le luci e partivano i lenti? Balli con me.

Buon pomeriggio dalla redazione sportiva MotoGP. In primo piano Raul Fernandez c'è e si prende il GP di Silverstone. Oggi il pilota spagnolo ha dominato la gara sul circuito britannico, agguantando il suo secondo successo in MotoGP davanti al connazionale Martin. Terzo, un grande Marco Bezzecchi, riuscito a resistere agli attacchi di Alex Marquez fino all'ultimo giro. Quinto posto per Acosta, sesto di Gian Antonio, settimo Marc Marquez. Fuori Ogura, Bagnaia, Cacciolo, Lecuona, Bastianini, Mir e Rins. Martin resta leader della classifica piloti e si porta a più 31 su Bezzecchi e a più 37 su Ogura. La vicepresidente del CONI e pluricampionessa olimpica Diana Bianchedi sarà la nuova capodelegazione della nazionale di calcio guidata da Roberto Mancini. Lo ha annunciato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport il presidente della FIGC Giovanni Malagò, una scelta che risponde a un'esigenza, o meglio richiesta degli appassionati, della gente e degli italiani, ha argomentato così la scelta al presidente federale, secondo il quale si tratta di una rivoluzione culturale. Dopo la vittoria di Serena Di Fabio nei 5.000 di marcia, l'Italia scrive una notte da record con altri due ori ai mondiali under 20 americani, impresa di Daniele Inzoli nel salto in lungo con 7.97, l'ultimo azzurro a imporsi era stato Owen nel 2004 a Grosseto, clamoroso record del mondo in 41 secondi e 21 della 4% mista, che conquista il primo titolo mondiale nella specialità con Edwin Fermin Galvan, Elisa Valensin, Francesco Pagliarini e Kelly Dualla. Una domenica senza gare, questo il particolare scenario che accompagna oggi gli europei di nuoto e tuffi prima della ripartenza del programma con le competizioni in vasca. Ieri si è concluso il programma dei tuffi dalle grandi altezze, tra i protagonisti anche gli azzurri Andrea Barnabà ed Elisa Cosetti, capaci di conquistare l'argento. Con la chiusura delle gare dalle grandi altezze si è completato un altro capitolo della manifestazione e si è aperta una giornata di transizione prima dell'inizio del programma in corsia. Lo stop di oggi risponde soprattutto a esigenze logistiche e organizzative. Le competizioni disputate nei giorni scorsi hanno richiesto strutture e allestimenti specifici. La giornata senza gare consente quindi di intervenire sugli impianti, smontare le strutture temporanee e completare la configurazione delle sedi che dovranno ora accogliere il fitto calendario del nuoto in vasca. L'Italia si presenterà con grandi ambizioni agli Europei 2026 di ginnastica artistica femminile che si disputeranno a Zagabria dal 13 al 16 agosto. La nostra nazionale si rimetterà in gioco nella rassegna continentale dopo aver trionfato nelle ultime due gare a squadre e inseguirà un tris non semplice. È vero che non ci sarà la Russia, ma bisognerà stare attenti a Gran Bretagna, Francia, Romania e Germania. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Fino al 31 agosto, da Coil ricevi un regalo che aiuta la natura. Con un rifornimento di diesel HVO1 ricevi subito in omaggio una crema solare Save the Bees. E grazie a questo progetto faremo nascere 60.000 api. Per saperne di più, digita www.coil-carburanti.it o richiedi informazioni al personale presente sulle stazioni di servizio.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudi, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato. Via Emilia 630, Alseno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
2: Potrei parlare dei sistemi di assistenza alla guida per i tuoi viaggi, come Dixtronic Plus, assistenza allo sterzo, assistenza al cambio di corsia, blind spot assist, frenata d'emergenza assistita. Potrei, ma partito dimenticherai tutti questi nomi.
3: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria solo con Mercedes-Benz Financial.
4: Scopri l'offerta da Bossoni. Concessionaria Mercedes-Benz. In via Emilia Parmense 202 a Montale, Piacenza.
5: Radio Fiore.
6: Do you remember?
5: Radio Fiore. Suona per te tutte le grandi hit del passato.
6: Do you remember?
5: E questa la ricordi?

0: ogni giorno tutte le notizie che cerchi, dal territorio che vivi, dal mondo. Notiziari, appuntamenti, approfondimenti, meteo, sport. Ogni giorno raccontiamo il tuo mondo. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: 33 45. Quando il giradischi suonava,

0: Here we go. Oh.
1: Da ogni nota, un pezzo della nostra vita.
2: Un ricordo, un ricordo.
1: Ogni giorno, la storia della musica. Siamo Radio Fiore.
2: Siamo Radio
1: Solo
2: Radio
1: grandi

0: Da Sette Bello Abbigliamento trovi tutto:
1: Lacoste, Gant, Napapiri, Tommy Jeans, Timberland, North Sales, Ferrante, Bugatti, Geox, Levis, Uniform, Harmont Blade,
0: Carla Ferroni, Sofia Curvy, Rinascimento, Markup, Artigli, Givelei, Dea, Champion, Ragno,
1: Guess, Melby, Dodi Petto, I Do, Napapiri Bambino e tantissimi altri.
0: Sette Bello Abbigliamento, Via Emilia, Fontana Fredda di Cadeo. Anche sui social.
2: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camice flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
3: Ah, finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
4: Lo sai invece chi resta? Conad.
5: Via, via.
4: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
3: Lunedì e martedì punti doppi.
4: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
3: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
4: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
3: Conad, tutto agosto con te.
4: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
6: Caldo e freddo sotto controllo? GM Termosanitari, un'azienda all'avanguardia nella realizzazione di impianti termosanitari da riscaldamento e di condizionamento, certificata UNI e F-Gas, esegue dal piccolo intervento alle realizzazioni per condomini e grandi strutture. GM Termosanitari installa anche impianti alimentati a pellet, che ti permettono un risparmio fino al 50% rispetto al gas.
7: Chiama adesso lo 0523 500 639. Sopralluogo e preventivo sono gratuiti. GM Termosanitari, via Piemonte 9, Roveleto di Cadeo.
8: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
9: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock, carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
10: Vieni anche tu a scoprire l'offerta dedicata. Prenota un test drive gratuito nella concessionaria Bossoni Volkswagen, via Emilia Pavese 111, Piacenza. Radio Fiore.
11: Quando sull'autopista era divertimento puro.

0: Agroalimentare Rosetto presenta il segnale orario.
1: Sono le 18 e 33 minuti.
0: È sempre l'ora di risparmiare. Ti aspettiamo da Rossetto a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verbena.

0: Da Settebello Abbigliamento trovi tutto.
1: Lacoste, Gant, Napapiri, Tommy Jeans, Timberland, North Sales, Ferrante, Bugatti, Geox, Levis, Uniform, Harmont Blade.
0: Carla Ferroni, Sofia Curvy, Rinascimento, Markup, Artigli, Givelei, Dea, Champion, Ragno,
1: Guess, Melby, Dodi Petto, I Do, Napapiri Bambino e tantissimi altri.
0: Settebello Abbigliamento, Via Emilia, Fontana Fredda di Cadeo. Anche sui social.
2: Icelsrl.it. Visita il nostro sito. Vedrai impianti fotovoltaici di ogni tipo per aziende e privati di ultima tecnologia. Impianti allarme, impianti videosorveglianza a circuito chiuso, rilevazioni fumi, incendio, gas, automazioni cancelli e barriere, ingressi e porte automatiche, sistemi di controllo ed accessi. Visita Icelsrl.it. Dal 1980, energeticamente avanti.
3: Mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato. Super promo fino ad esaurimento pezzi. Arredamento completo a 2.932 euro. Mobile ingresso, mobile soggiorno, divano, cucina, tavolo e sedie, mobile bagno, arredo camera, arredo cameretta. Arredamento completo a 2.932 euro.
4: Porta in casa nuova luce, aria fresca e l'impagabile sensazione di vivere in spazi più ampi grazie alle finestre per tetti Velux. Velux si unisce alla vasta gamma di marchi selezionati e certificati che potrai trovare alla BSC Materiali Edili. BSC è il partner ideale per imprese, edili e privati. Tutto per l'edilizia, collaborazione con studi tecnici per la scelta materiali, sopralluogo in cantiere con tecnici specializzati e consegne immediate. BSC Materiali Edili è ad Alseno, Piacenza, in via Fornace Stazione 53. Telefono 0523 945297.
5: Il Poliambulatorio Fermi Losi è un centro privato specializzato in fisioterapia, riabilitazione, visite specialistiche e terapie correlate con una forte presenza in provincia di Piacenza, Roveleto, Monticelli, Corte Maggiore, Fiorenzuola. La struttura accoglie pazienti di tutte le età, inclusi bambini e neonati. Su fisioterapiafermilosi.it troverai nel dettaglio tutte le nostre prestazioni, unitamente ai direttori responsabili dei nostri centri, orari di apertura, come prenotare ed avere immediata assistenza. Fisioterapia Fermi Losi. La vostra salute dalla testa ai piedi.

0: All'interno della Tavola Rotonda c'è il ristorante Pedra Nuova. Scopri l'evoluzione del sapore in un'esperienza raffinata. Ti aspettiamo in un ambiente elegante, con piatti che celebrano i prodotti lavorati dalle mani esperte del nostro chef. La Tavola Rotonda è a Chiavenna Landi, sulla strada per Corte Maggiore, Piacenza. Per prenotazioni 0523 83 65 38.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
2: Sogni un giardino, un terrazzo o semplicemente un piccolo spazio vivibile e rilassante per l'estate che sta arrivando? Questo è il momento. BSC ti aiuta a progettarlo. Ampia gamma di pavimentazioni in pietra vera, autobloccanti senili, mattonelle per esterni e rivestimenti, geopietra, copertine per muretti in cemento o levigate e anche lavatoi, fontanelle, punti acqua, fioriere, blocchi in tufo, ciottoli, bianco Carrara e lapillo per le tue aiuole. Alla BSC troverai anche forni in refrattario di ogni misura e prezzo per rendere il tuo esterno e tempo libero ancora più piacevoli. BSC Materiali Edile è ad Alseno, Piacenza, in via Fornace Stazione 53, telefono 0523 94 52 97.

0: testa o croce.
1: Dai più ritmo alla tua giornata. C'è Radio Fiore. Radio Fiore. Solo grandi successi.
2: Boogie Boogie. Sfacciato ma assolutamente irresistibile.

Siamo storia. Siamo una delle prime radio libere italiane. La nostra avventura nelle onde radio è iniziata nel 1977. Da allora siamo la colonna sonora e la fonte di informazione per migliaia di persone nelle province di Piacenza, Parma, Cremona e Lodi. Oggi con il web e lo streaming raggiungiamo in tutto il mondo gli appassionati di grandi successi italiani ed internazionali. Lavoriamo e collaboriamo con le principali realtà imprenditoriali del territorio per sostenere le attività del Nord Italia attraverso lo studio di campagne di comunicazione che coinvolgono più media contemporaneamente. Radio Fiore, da 45 anni, solo grandi successi.

0: trovo una sala mostra di 600 metri quadri.
1: Al centro edile.
0: Con vasto assortimento di pavimenti e rivestimenti in ceramica, arredo bagno, parquet, stufe e camini.
1: Ma certo, al centro edile di Sasso Maggiore trovi tutto, anche materiali per edilizia, consigli professionali, pose ed assistenza cantiere. Centro edile, via Parma 89, Sasso Maggiore, 0524 57 31 11.
2: Per chi difende la propria identità e ha un forte senso di appartenenza. Banca di Piacenza. Dal 1936. Anche oggi. La nostra banca.
3: Senti un sapore metallico o odore di cloro? La tua acqua può nascondere insidie come ferro, manganese e batteri. Acqua potabile non significa acqua pura. I depuratori Decalacque trasformano il tuo rubinetto in una fonte di benessere certificato. Ogni sorso diventa uno scudo e un gesto d'amore per il tuo corpo. Scegli la purezza assoluta. Scegli Decalacque. www.decalacque.com.
4: Costruire sempre nella vita. Scaramuzza, impresa leader in fornitura calcestruzzi e realizzazione asfalti, anche impresa di costruzione con relative opere di movimento terra e fornitura aggregati. Che si tratti di una piccola o grande opera, competenza professionale, supporto tecnologico ed assistenza tecnica. 5 sedi per ottimizzare il servizio a Fidenza, Parma, Fornovo, Busseto, Piacenza. Scaramuzzasrl.it per avere tutti i recapiti. Costruire sempre con Scaramuzza.
5: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50 euro, giacche uomo a 24,90 euro, felpe assortite a 4,90 euro, camice flanella a 5,90 euro, pelliccia donna a 10 euro, gilet imbottiti uomo a 10,50 euro, scarpe a 19,90 euro. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
6: Ah, finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
7: Lo sai invece chi resta? Conad.
8: Via, via.
7: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
6: Lunedì e martedì punti doppi.
7: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
6: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
7: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
6: Conad, tutto agosto con te.
7: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
9: Buone e gustose notizie per gli amanti del pesce. A Roveleto di Cadeo, l'officina del pesce, dove trovate tutti i giorni tutto il pesce fresco e piatti di gastronomia pronti. Su ordinazione per la vostra tavola, ma anche per eventi, cene, cerimonie. Prepariamo tutti i tipi di antipasti, crudité, tartar di tonno e salmone e tutti i fritti. L'officina del pesce, di Aldo Moro 3, Roveleto di Cadeo. Prenota allo 0523 69 18 05 oppure 339 72 49 504. Aperti anche la domenica mattina.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
12: Vieni anche tu a scoprire l'offerta dedicata. Prenota un test drive gratuito nella concessionaria Bossoni Volkswagen. Via Emilia Pavese 111, Piacenza. Radio
13: Fiore. E questa, la ricordi? Canto un

0: Iperalimentare Rossetto presenta il segnale orario. Sono le 19 e 31 minuti. È sempre l'ora di risparmiare. Ti aspettiamo da Rossetto a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verbena.
1: Quando la radio era...

Dai più ritmo alla tua giornata. C'è Radio Fiore. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
2: Vieni anche tu a scoprire l'offerta dedicata. Prenota un test drive gratuito nella concessionaria Bossoni Volkswagen, via Emilia Pavese 111, Piacenza.
3: Icelsrl.it. Visita il nostro sito. Vedrai impianti fotovoltaici di ogni tipo per aziende e privati di ultima tecnologia. Impianti allarme, impianti videosorveglianza a circuito chiuso, rilevazioni fumi, incendio, gas, automazioni cancelli e barriere, ingressi e porte automatiche, sistemi di controllo ed accessi. Visita Icelsrl.it. Dal 1980. Energeticamente avanti.
4: I tuoi capelli cadono, si assottigliano o lasciano zone vuote?
5: Da 35 anni Istituto Giglio ha le soluzioni giuste al momento giusto. Tricologia rigenerativa, quando i capelli possono ancora essere salvati. Biopelle My Hair Evolutive permette un recupero graduale dei capelli senza chirurgia. Autotrapianto dei capelli FUE e FUT. Ritrova la tua immagine. Chiama all'800 134 787. Fino al 31 agosto l'esame tricologico è gratuito.
4: Per direzione sanitaria autotrapianto visita istitutogiglio.it.
6: Hai già fatto il pieno da LTP? Consulta i prezzi su ltpcarburanti.it. Imbattibili ogni giorno, dove trovi anche tutti i nostri servizi. A pochi minuti da uscita a Piacenza Sud, via dell'Orsina 1. Piacenza, fai il pieno di carburanti e servizi. LTP.
7: Con un piccolo gesto e un minimo impegno puoi salvare una vita. Non dire domani. Il tuo sangue potrebbe essere determinante oggi per salvare la vita di qualcuno.
8: La sezione Avis di Fiorenzuola aspetta la tua iscrizione al centro prelievi in via Roma, presso l'ospedale. Per informazioni chiama 0523 98 96 18 dalle 8 alle 10. Anche a Fiorenzuola puoi donare il plasma. Abbiamo la postazione di plasmaferesi. Prenota il tuo prelievo al numero verde 800 651 941.
9: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camicie flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
10: C'è un posto unico dove vivere la tua estate. Hond Po Chalet, via Meucci 26, Monticelli Dongina. Un'oasi di sport, piscina, benessere relax, con un servizio bar ad ogni ora. Colazioni, piccola cucina, aperitivi, cocktail, per accompagnare le tue giornate estive. E poi, alla sera, c'è sempre musica e intrattenimento per divertirsi in compagnia. Prenota 348 24 59 146.
11: Vivi l'estate con gli amici e parenti a casa tua. Crea un ambiente accogliente e polifunzionale anche all'esterno con le novità di Pavinord. Pavimenti innovativi sia in gres, in legno e PVC delle migliori marche, anche senza incollare nulla. E se vuoi ristrutturare casa, avrai da scegliere tra pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, stufe e camini in più di 1000 metri quadri di sala mostra. Su appuntamento, tecnici e consulenti specializzati ti seguiranno. Pavinord, il meglio per le vostre case. In via Fornace Stazione 10, al Seno, Piacenza. 0523 94 51 34 pavinord.it.

0: mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato. Super promo fino ad esaurimento pezzi. Arredamento completo a 2.932 euro. Mobile ingresso, mobile soggiorno, divano, cucina, tavolo e sedie, mobile bagno, arredo camera, arredo cameretta. Arredamento completo a 2.932 euro.
1: I tuoi capelli cadono, si assottigliano o lasciano zone vuote?
2: Da 35 anni Istituto Giglio ha le soluzioni giuste al momento giusto. Tricologia rigenerativa, quando i capelli possono ancora essere salvati. Biopelle My Hair Evolutive permette un recupero graduale dei capelli senza chirurgia. Autotrapianto dei capelli FUE e FUT. Ritrova la tua immagine. Chiama all'800 134 787. Fino al 31 agosto l'esame tricologico è gratuito.
3: Per direzione sanitaria autotrapianto visita istitutogiglio.it.
4: Hai già fatto il pieno da LTP? Consulta i prezzi su ltpcarburanti.it. Imbattibili ogni giorno, dove trovi anche tutti i nostri servizi. A pochi minuti da uscita a Piacenza Sud, via dell'Orsina 1. Piacenza, fai il pieno di carburanti e servizi. LTP.
5: Il poliambulatorio Fermi Losi è un centro privato specializzato in fisioterapia, riabilitazione, visite specialistiche e terapie correlate, con una forte presenza in provincia di Piacenza, Roveleto, Monticelli, Corte Maggiore, Fiorenzuola. La struttura accoglie pazienti di tutte le età, inclusi bambini e neonati. Su fisioterapiafermilosi.it troverai nel dettaglio tutte le nostre prestazioni, unitamente ai direttori responsabili dei nostri centri, orari di apertura, come prenotare ed avere immediata assistenza. Fisioterapia Fermi Losi, la vostra salute dalla testa ai piedi.

Da ogni nota, un pezzo della nostra vita. Un ricordo. Ogni giorno, la storia della musica. Siamo Radio Fiore. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.

La radio può raggiungere l'ascoltatore nel momento in cui è vicino all'acquisto, ad esempio quando è in macchina e sta andando a fare shopping, oppure quando è online e quindi a portata di click per un sito di e-commerce. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Fino al 31 agosto, da Coil ricevi un regalo che aiuta la natura. Con un rifornimento di diesel HVO1 ricevi subito in omaggio una crema solare Save the Bees. E grazie a questo progetto faremo nascere 60.000 api. Per saperne di più, digita www.coil-carburanti.it o richiedi informazioni al personale presente sulle stazioni di servizio.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudy, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato. Via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
2: RMC, buongiorno.
3: Sono Rossi, ho un problema con l'escavatore.
2: Salve, signor Rossi. In RMC abbiamo tecnici specializzati per riparazioni macchine movimento terra.
3: Ma paga per te?
2: Abbiamo un servizio di trasporti, anche con gru. E se serve, noleggiamo mezzi dagli 8 ai 300 quintali.
3: Da boh? E se vuoi cambiare?
2: Siamo concessionari Yanmar, Hitachi e Merlo. In RMC supervalutiamo il suo usato per un mezzo nuovo, anche con finanziamenti agevolati.
3: Allora fat bene, c'è me.
0: RMC, Montale, Piacenza. rmcricambi.com. Radio Fiore. Già a quei tempi si diceva: make love, not war.

La radio oggi si ascolta in streaming, ovunque tu sia, a casa, in auto, al lavoro, in viaggio, in vacanza, ovunque tu sia, wherever you are. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te, su smartphone, dal tablet, dal computer, lo streaming di Radio Fiore, sempre con te.

0: alimentare Rosetto presenta il segnale orario.
1: Sono le 20 e 33 minuti.
0: È sempre l'ora di risparmiare. Ti aspettiamo da Rossetto a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verbena.

0: Savi Italo SRL, l'azienda agroalimentare che innova nella tradizione rispettando l'ambiente. Punto di riferimento per l'agricoltura, con una filiera fondata sulla tracciabilità. Impegnata nello sviluppo di tecnologie per nuovi prodotti alimentari, con la costruzione di nuova torre. Savi percepisce le esigenze dei clienti, ne soddisfa le aspettative, certificando ogni lavorazione. SaviItaloSRL.com. San Protaso di Fiorenzuola d'Arda, Piacenza.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudy, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630, Alseno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
2: È nata a Piacenza Officina Fitness, una nuova realtà polifunzionale dove il benessere è protagonista. Palestra accogliente, personal trainer al tuo fianco e corsi per tutti i livelli. E in esclusiva trovi B-Motion, la macchina che con il minimo sforzo garantisce risultati sorprendenti. Officina Fitness, presso area RMC, via Lavelli 4 Piacenza. Scopri di più su officinafitness.it. Officina Fitness, il cambiamento inizia qui.
3: Caldo e freddo sotto controllo? GM Termosanitari, un'azienda all'avanguardia nella realizzazione di impianti termosanitari da riscaldamento e di condizionamento, certificata UNI e F-Gas, esegue dal piccolo intervento alle realizzazioni per condomini e grandi strutture. GM Termosanitari installa anche impianti alimentati a pellet, che ti permettono un risparmio fino al 50% rispetto al gas.
4: Chiama adesso lo 0523 500 639. Sopralluogo e preventivo sono gratuiti. GM Termosanitari, via Piemonte 9, Roveleto di Cadeo.
5: Costruire sempre nella vita. Scaramuzza, impresa leader in fornitura calcestruzzi e realizzazione asfalti, anche impresa di costruzione con relative opere di movimento terra e fornitura aggregati. Che si tratti di una piccola o grande opera, competenza professionale, supporto tecnologico ed assistenza tecnica. 5 sedi per ottimizzare il servizio a Fidenza, Parma, Fornovo, Busseto, Piacenza. Scaramuzzasrl.it per avere tutti i recapiti. Costruire sempre con Scaramuzza.
6: Vuoi restare in superficie o andare al cuore delle notizie? Leggi ilmiogiornale.net. Inchieste, approfondimenti, interviste per scoprire Piacenza come non te la racconta nessun altro. Direttore Giovanni Volpi.

Ascolta Radio Fiore in streaming 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sempre in diretta, sempre connessi. Smartphone, tablet, computer, dove vuoi, quando vuoi. Radio Fiore in streaming, sempre connessi.

0: Costruire sempre nella vita. Scaramuzza, impresa leader in fornitura calcestruzzi e realizzazione asfalti. Anche impresa di costruzione con relative opere di movimento terra e fornitura aggregati. Che si tratti di una piccola o grande opera, competenza professionale, supporto tecnologico ed assistenza tecnica. 5 sedi per ottimizzare il servizio. A Fidenza, Parma, Fornovo, Busseto, Piacenza. Scaramuzzasrl.it per avere tutti i recapiti. Costruire sempre con Scaramuzza.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camicie flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
2: I tuoi capelli cadono, si assottigliano o lasciano zone vuote?
3: Da 35 anni Istituto Giglio ha le soluzioni giuste al momento giusto. Tricologia rigenerativa, quando i capelli possono ancora essere salvati. Biopelle My Hair Evolutive permette un recupero graduale dei capelli senza chirurgia. Autotrapianto dei capelli FUE e FUT. Ritrova la tua immagine. Chiama all'800 134 787. Fino al 31 agosto l'esame tricologico è gratuito.
4: Per direzione sanitaria autotrapianto visita istitutogiglio.it.
5: Fermati un attimo. Hai appena trovato qualcosa di straordinario. La nuova gamma Omoda e JQ ti aspetta da Bossoni. SUV dal design sorprendente, tecnologie intelligenti e motorizzazioni di nuova generazione. Vieni a scoprirle e prenota il tuo test drive. Omoda e JQ. Scoprile oggi da Bossoni a Piacenza, in via Emilia Pavese 168.
6: Da Settebello Abbigliamento trovi tutto.
7: Lacoste, Gant, Napapiri, Tommy Jeans, Timberland, North Sales, Ferrante, Bugatti, Geox, Levis, Uniform, Harmont Blade,
6: Carla Ferroni, Sofia Curvy, Rinascimento, Markup, Artigli, Givelei, Dea, Champion, Ragno,
7: Guess, Melby, Dodi Petto, I Do, Napapiri Bambino e tantissimi altri.
6: Settebello Abbigliamento, via Emilia, Fontana Fredda di Cadeo. Anche sui social.

Linea diretta Radio Fiore. Come, dove, con quale strumento ci ascolti? Cosa ti piace di più? Ci interessano le tue preferenze e riflessioni. Scrivi a radio.fiore15@icloud.com. Un grazie dalla tua Radio Fiore.

0: I mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato. Super promo fino ad esaurimento pezzi. Arredamento completo a 2.932 euro. Mobile ingresso, mobile soggiorno, divano, cucina, tavolo e sedie, mobile bagno, arredo camera, arredo cameretta. Arredamento completo a 2.932 euro.
1: LTP.it. Prima di fare il pieno, connettiti. Verifica ogni giorno il prezzo del nostro carburante. LTP.it. Scopri anche tutti i nostri servizi, noleggio compreso. LTP.it.
2: Potrei parlare dei sistemi di assistenza alla guida per i tuoi viaggi, come Dixtronic Plus, assistenza allo sterzo, assistenza al cambio di corsia, blind spot assist, frenata d'emergenza assistita. Potrei, ma partito dimenticherai tutti questi nomi.
3: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria solo con Mercedes-Benz Financial.
4: Scopri l'offerta da Bossoni. Concessionaria Mercedes-Benz. In via Emilia Parmense 202 a Montale, Piacenza.
5: È nata a Piacenza Officina Fitness, una nuova realtà polifunzionale dove il benessere è protagonista. Palestra accogliente, personal trainer al tuo fianco e corsi per tutti i livelli. E in esclusiva trovi B-Motion, la macchina che con il minimo sforzo garantisce risultati sorprendenti. Officina Fitness, presso area RMC, via Lavelli 4 Piacenza. Scopri di più su officinafitness.it. Officina Fitness, il cambiamento inizia qui.
6: RMC, buongiorno.
7: Sono Rossi, Ho un problema con l'escavatore.
6: Salve, signor Rossi. In RMC abbiamo tecnici specializzati per riparazioni macchine movimento terra.
7: Ma paga portare?
6: Abbiamo un servizio di trasporti, anche con gru. E se serve, noleggiamo mezzi dagli 8 ai 300 quintali.
7: Da buon? E se vuoi cambiare?
6: Siamo concessionari Yanmar, Hitachi e Merlo. In RMC supervalutiamo il suo usato per un mezzo nuovo, anche con finanziamenti agevolati.
7: Allora fat bene a me.
5: RMC, Montale, Piacenza. rmcricambi.com. Radio Fiore.
8: Quando il giradischi suonava,

0: la radio è meno costosa di altri media, sia per quanto riguarda la produzione dello spot che l'acquisto degli spazi pubblicitari. Questo permette di raggiungere molte persone e di farlo con la giusta frequenza. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Ad ogni petalo, un ricordo, un'emozione.

0: Senti un sapore metallico o odore di cloro? La tua acqua può nascondere insidie come ferro, manganese e batteri. Acqua potabile non significa acqua pura. I depuratori Decalacque trasformano il tuo rubinetto in una fonte di benessere certificato. Ogni sorso diventa uno scudo e un gesto d'amore per il tuo corpo. Scegli la purezza assoluta. Scegli Decalacque. www.decalacque.com.
1: Savi Italo SRL, l'azienda agroalimentare che innova nella tradizione rispettando l'ambiente. Punto di riferimento per l'agricoltura, con una filiera fondata sulla tracciabilità. Impegnata nello sviluppo di tecnologie per nuovi prodotti alimentari, con la costruzione di nuova torre. Savi percepisce le esigenze dei clienti, ne soddisfa le aspettative, certificando ogni lavorazione. Savi Italo SRL.com, San Protaso di Fiorenzuola d'Arda, Piacenza.

0: da ogni nota un pezzo della nostra vita.
1: Un ricordo, un ricordo.
0: Ogni giorno la storia della musica. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: I tuoi capelli cadono, si assottigliano o lasciano zone vuote?
1: Da 35 anni Istituto Giglio ha le soluzioni giuste al momento giusto. Tricologia rigenerativa, quando i capelli possono ancora essere salvati. Biopelle My Hair Evolutive permette un recupero graduale dei capelli senza chirurgia. Autotrapianto dei capelli FUE e FUT. Ritrova la tua immagine. Chiama all'800 134 787. Fino al 31 agosto l'esame tricologico è gratuito.
0: Per direzione sanitaria autotrapianto visita istitutogiglio.it.

0: Da ogni nota, un pezzo della nostra vita.
1: Un ricordo, un ricordo.
0: Ogni giorno, la storia della musica. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.

Lo sapevi? La radio di oggi permette di lavorare su target ben precisi. Selezionando orario, il giusto pubblico e i suoi interessi, permette di coinvolgere e stimolare tante persone sicuramente interessate a quello che propone la tua azienda. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

Radio Fiore in streaming, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sempre in diretta, sempre connessi. Smartphone, tablet, computer, dove vuoi, quando vuoi. Radio Fiore, in streaming, sempre con te.

0: Agroalimentare Rosetto presenta il segnale orario.
1: Sono le 22 e 32 minuti.
0: È sempre l'ora di risparmiare. Ti aspettiamo da Rosetto a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verbena.

La radio può raggiungere l'ascoltatore nel momento in cui è vicino all'acquisto. Ad esempio quando è in macchina e sta andando a fare shopping. Oppure quando è online e quindi a portata di click per un sito di e-commerce. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

Una storia da raccontare. Una storia da condividere. Una storia fatta di musica. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.

La radio oggi si ascolta in streaming, ovunque tu sia, a casa, in auto, al lavoro, in viaggio, in vacanza, ovunque tu sia, wherever you are. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te, su smartphone, dal tablet, dal computer, lo streaming di Radio Fiore, sempre con te.

per la maggior parte del tempo gli ascoltatori sono sintonizzati sulle loro stazioni preferite e diversi studi dimostrano che l'ascoltatore, proprio perché fidelizzato, tende a non cambiare frequenza durante il break pubblicitario. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore,

0: Accendi la giornata. Parti con il ritmo giusto. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Ti ricordi quando si spegnevano le luci e partivano i lenti? Balli con me

Ogni giorno su Radio Fiore la musica la scegli tu. Con il servizio Jukebox scegli la tua canzone dall'elenco dei brani disponibili, invia un sms al 334-209-2020 e in pochi minuti ascolti la tua canzone preferita. Radio Fiore, solo grandi successi.

0: Dai più ritmo alla tua giornata. C'è Radio Fiore. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Il Mangiadischi. Quando suonare era il vinile.

0: Tele Rossetto presenta il segnale orario.
1: Sono le 23 e 29 minuti.
0: È sempre l'ora di risparmiare. Ti aspettiamo da Rossetto a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verbena.

0: Lo sapevi? La radio di oggi permette di lavorare su target ben precisi. Selezionando orario, il giusto pubblico e i suoi interessi, permette di coinvolgere e stimolare tante persone sicuramente interessate a quello che propone la tua azienda. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Quando la radio era...

0: radio oggi si ascolta in streaming, ovunque tu sia, a casa, in auto, al lavoro, in viaggio, in vacanza, ovunque tu sia, wherever you are. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te, su smartphone, dal tablet, dal computer, lo streaming di Radio Fiore, sempre con te.
1: Quando la radio era...

Radio Fiore in streaming, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sempre in diretta, sempre connessi. Smartphone, tablet, computer, dove vuoi, quando vuoi. Radio Fiore in streaming, sempre con te.

Ogni giorno tutte le notizie che cerchi, dal territorio che vivi, dal mondo. Notiziari, appuntamenti, approfondimenti, meteo, sport. Ogni giorno raccontiamo il tuo mondo. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Iperalimentare Rossetto presenta il segnale orario.
1: È mezzanotte e 34 minuti.
0: È sempre l'ora di risparmiare. Ti aspettiamo da Rossetto a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verde.
2: Ad ogni petalo, un ricordo, un'emozione.

Siamo storia. Siamo una delle prime radio libere italiane. La nostra avventura nelle onde radio è iniziata nel 1977. Da allora siamo la colonna sonora e la fonte di informazione per migliaia di persone nelle province di Piacenza, Parma, Cremona e Lodi. Oggi con il web e lo streaming raggiungiamo in tutto il mondo gli appassionati di grandi successi italiani ed internazionali. Lavoriamo e collaboriamo con le principali realtà imprenditoriali del territorio per sostenere le attività del Nord Italia attraverso lo studio di campagne di comunicazione che coinvolgono più media contemporaneamente. Radio Fiore, da 45 anni, solo grandi successi.

0: ogni nota un pezzo della nostra vita.
1: Un ricordo, un ricordo.
0: Ogni giorno la storia della musica. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.
2: Quando la radio era...

0: Ogni nota, un pezzo della nostra vita.
1: Un ricordo, ricordo.
0: Ogni giorno, la storia della musica. Siamo Radio Fiore.
1: Siamo Radio Fiore.
0: Solo grandi successi.

Siamo la storia della musica. Siamo emozione. Siamo ricordi. Siamo ricordi. Siamo ricordi. Siamo ricordi. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Iperalimentare Rossetto presenta il segnale orario.
1: È 1:31.
0: È sempre l'ora di risparmiare. Ti aspettiamo da Rossetto a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verbena.
2: Quando sull'autopista era divertimento puro.

0: fare pubblicità in radio vuol dire avere la possibilità di fare leva sull'immaginazione dell'ascoltatore e sfruttare quel legame emotivo che solo questo mezzo riesce a creare. La radio vive nel teatro della mente. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore, solo grandi successi.
1: Quando sull'autopista era divertimento puro.

la radio è meno costosa di altri media, sia per quanto riguarda la produzione dello spot che l'acquisto degli spazi pubblicitari. Questo permette di raggiungere molte persone e di farlo con la giusta frequenza. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

per la maggior parte del tempo gli ascoltatori sono sintonizzati sulle loro stazioni preferite e diversi studi dimostrano che l'ascoltatore, proprio perché fidelizzato, tende a non cambiare frequenza durante il break pubblicitario. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore, solo grandi successi.